0: Flygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Thank you.
1: State ascoltando Radio Città Fujiko.
2: Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma.

This is called Man Who Sold the World.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

Okay, I think we're ready.

0: Comune. Servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: In Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area al confine con il Tibet. I due uomini lavoravano, riferiscono le autorità, in una centrale idroelettrica. Le ricerche dei dispersi continuano e i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Secondo gli ultimi numeri forniti dal governo nepalese, le vittime dell'alluvione sono almeno 1.200, ma si cercano ancora più di 4.000 persone.
1: Gli Stati Uniti starebbero indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 68. Secondo un'analisi riportata dall'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo, il segretario alla difesa Pete Hegseth ha esteso il dispiegamento militare statunitense in Medio Oriente fino al 2027, deliberando la proroga delle missioni fino al prossimo anno.
0: La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali voluta dai repubblicani non potrà essere utilizzata per le elezioni di midterm. Lo Stato userà quindi i precedenti confini dei collegi. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata pensata per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al Congresso statunitense, il deputato Cleaver. La Corte ha anche approvato l'inserimento di un referendum nella scheda elettorale di novembre che consentirà agli elettori di decidere se utilizzare la mappa preferita dai repubblicani nelle future elezioni. La decisione ha irritato il presidente USA e Trump l'ha definita sul suo social Truth orribile e ridicola.
1: Sull'Italia è arrivata la sesta ondata di caldo dell'estate, durerà fino a mercoledì prossimo, porterà le temperature fino a 8 gradi sopra la media. Nel dettaglio per la giornata di oggi è previsto sole e caldo al nord, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del centro, stabile e soleggiato al sud. 6:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

attraverso il DAB e lo streaming da www.radiocittafujiko.it. Al microfono in regia vi accoglie la voce di William Piana. Si parte allora con il Breakfast Club odierno, salutando Dino, il nostro redattore in musica italiana, che ha portato una playlist mattutina anche quest'oggi. Dino, se sei all'ascolto, magari manda una piccola recensione se hai presenziato al concerto per San Donato Festival di Dada, che oggi tu stesso hai portato in playlist, ma che non sarà nel brano del buongiorno, perché il brano del buongiorno è di Bruno Risas con questo identikit di un mambo reazionario, beh, molto attinente a dei personaggi che troviamo anche nell'attualità. Ce l'ascoltiamo, torniamo in diretta, apriamo l'edicola e le notizie della giornata odierna saranno offerte da, ma questo tra poco, Mambo Reazionario, Bruno Risas.

0: grazie Dino per questa bella canzone di Brunori Sax. No, di Brunori Sas, il mambo reazionario. Io questo personaggio me lo immagino che a forza di fare figli avrà bisogno di una bicicletta cargo e di tante altre attenzioni. Comunque, dopo queste riflessioni che porta al contenuto del brano, io ringrazio anche il nostro Little Charlie, Carletto, che scrive: buongiorno a tutto lo staff, buongiorno a te Carletto, passerò alla vostra festa di domani sera e grazie perché mi hai ricordato, ma l'avrei fatto, domani appunto alla casa di quartiere Scipione dal Ferro dalle ore 18, terzo incontro per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Ma Carletto passerà solo perché ci sono le tremende, ma non solo, c'è anche la banda Roncati, magari c'è Dino, troviamo anche la reunion dei fratelli Pingone, i DJ di Radio Città Fujiko, insomma è un'attenzione che trasmetto con grande entusiasmo per voi ascoltatrici e ascoltatori. Grazie Carletto. Una buona giornata a tutte e a tutti, un buon venerdì vigilia di weekend. Come vi ho detto, lettura delle prime pagine che vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E torniamo in diretta allora, quando sono le 7-8 minuti, mettiamo la base per quanto riguarda la nostra lettura delle prime pagine per oggi venerdì 4 settembre. Eccola qui, prendiamo il Corriere della Sera. Titolo principale, vediamo un po'. Russia e voto, allarme degli 007. I servizi segreti di Roma, tuteleremo le elezioni. Anche la Danimarca è in allerta. Sospetto attentato incendiario in Baviera. Un altro sospetto, una certezza c'è che l'attentato al Nord Stream 2 l'hanno fatto gli ucraini in collaborazione con altri servizi segreti e non russi. Timori di attacchi ibridi in Europa. Putin evoca i negoziati, ma tratto solo con Kiev. Intervista a Ischinger, a Lipsia è stato un atto di guerra, e in Sassonia il volto AfD, l'estremista che vuole classi per disabili per creare dei ghetti appunto e per essere sempre più divisivo. Roma, gli accertamenti dei PM, attenzione, Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura. Che non sia un boomerang è tutto ciò, perché questo non c'è bisogno di un grande costituzionalista per capire che Vannacci sia un fascista. Però se viene analizzata la cosa in questi termini, se poi si risolve in un nulla di fatto, è un boomerang veramente molto molto forte. Ciò non toglie che bisogna gestire la cosa come si deve, pericolosissimo ovviamente. Energia, prezzi record, ridotti i voli, shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio. Politica, preferenze, il primo sì, Meloni e l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio. Ancora, Ranucci, lo Zimbabwe, l'intervista è un caso, e anche questo caso a Firenze, gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Lorena, l'orrore, in autostrada, dal bagagliaio, cercava aiuto. Lasciamo il Corriere della Sera, prendiamo Repubblica, lo mette in titolo principale. Vannacci, l'inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostruzione del partito fascista. E come? Come ho detto, non c'è bisogno di una grande analisi da costituzionalisti per metterlo immediatamente fuori legge e cacciarvi alla chiave. Attenzione però, perché coi tempi che corrono, che non diventi poi un boomerang per visibilità e quant'altro. Servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Esercito diviso, solo un seguito di delusi e nostalgici, sottovaluta così Gianluca Di Feo nel retroscena di Repubblica. L'addio a Fabio Mussi, ricordate, gentiluomo comunista, al saluto su Repubblica. A centro pagina la cronaca, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuti in invano, lui la getta dal ponte e si suicida. A fondo pagina, allarme dell'ONU, il clima e il Niño fa paura, pianeta a rischio. Lasciamo Repubblica, è terminata alle 7:11 minuti la prima parte di lettura dei quotidiani odierni, la rassegna stampa sarà dalle 9:30 alle 10:30 e ora è il momento di Dada, Animalic Drum, Ninna Nanna. Magari Dino ci puoi scrivere com'è stato il concerto, una piccola recensione per la tua selezione mattutina. Animalic Drum, Ninna Nanna, Dada, a tra poco.

E torniamo in diretta, finisce così il brano di Dada e prendiamo il Manifesto, poi il Fatto Quotidiano e chiudiamo la seconda parte con il Domani. Manifesto, beh, chiacchiere da zar, la foto di Putin a centropagina al Forum Economico Orientale. Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, non come da noi invece che praticamente con la benzina la usiamo sotto le ascelle per lavarci perché l'abbiamo veramente così a prezzi scontati. Voli cancellati, attentati ai suoi generali. Lo scontro con la Germania continua nei centri culturali, le relazioni restano aperte, ma il Goethe-Institut chiudono. Strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone era alla deriva per un mese. All'interno il generale putiniano su Vannacci, sospetti di ricostituzione del partito fascista. Guerra ibrida, l'escalation nella zona semibuia e a fondo pagina dal Venezuela, petrolio, Eni fa il colpo che Trump ha già fatto. Beh, ha già aperto la strada Trump, vedete, c'è chi controlla le elezioni e chi dispone, militarmente parlando, di togliere dal potere e rapire un presidente regolarmente eletto, no? Iran, droni sulle basi USA con moderazione, ONG e sindacati critici, scuole tecniche, la riforma è classista, ma su questo non avevamo dubbi, ma non solo nelle tecniche. Il Fatto Quotidiano, Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, e qui la festa, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo, fatti e dati del flop, riarmo, migranti, RAI, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico, banche, energia, riforme e scandali. Resa della RAI, la fedelissima di Pasquale alla conduzione, report, vincono Ranucci e i suoi, Giorgia irritata, meglio lasciarlo. Merz si è già calmato, negoziato, Putin apre, inviati USA a Kiev e a Mosca. Via il ministro della difesa, 70 milioni spariti, pure Tallinn ruba sulle armi ucraine. Ma certo, ma indubbiamente, lì ce n'è da mangiare. Migrante muore in un CPR a Ceuta, Sanchez smentito da tutti, i russi estranei. Sopra la testata le ultime due righe che chiudono la prima pagina del Fatto, la procura militare di Roma in seguito a un esposto avviato accertamenti sul partito di Vannacci e i graduati che vi hanno aderito. Vogliamo i colonnelli? Direi proprio di no, anche se purtroppo. Il Domani. Meloni autocelebra il suo governo, ma festeggia 4 anni di disastri. Sotto inchiesta il partito di Vannacci, competitor a destra della Premier. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro, alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Cioè, un partito con tali contenuti non ha neanche bisogno di essere analizzato in questo modo. Va chiuso, punto, fine del discorso, perché i motivi ci sono. E come? La longevità non è un valore se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, e farlo senza tanti proclami, cioè senza stare ah no però si sta indagando e sta facendo, no, non c'è bisogno di fare tutto questo, che attenzione potrebbe essere addirittura un boomerang.

Putin lode agli USA e attacchi all'Unione Europea. Kiev terrorista. Il Cremlino, Merz è goffo e ridicolo. Intanto tilt americano da elettori MAGA e vittime dell'ICI, i disillusi del trumpismo. Per Report c'è Claudia Di Pasquale, Tele Meloni sconfitta ma felice. Quelle tasse contro gli inquinatori, perché la benzina costa cara. Chiudiamo il Domani quando sono le 7:18 minuti, ultimo stacco per così dire portato da Dino in playlist, Coca Puma come vuoi. Torniamo tra poco per chiudere con il giornale e con il resto del Carlino.

Dino, confuso di mercoledì, sarà mercoledì prossimo il concerto al San Donato Festival di Dada, con tutte le date che ho in testa e poi anche l'età che avanza, scusa per il refuso, allora sarà mercoledì prossimo. Grazie Dino, grazie per la playlist e buona giornata. Ringrazio anche il messaggio che arriva, che adesso sto rintracciando velocemente, che però non è firmato, ma non è un problema, sto provando a trovare nome e cognomi, mi basterebbe il nome. E comunque, a proposito del Venezuela, sul regolarmente eletto non era Chavez, ahimè.

Può essere Piero? Se sì, dammi conferma, Piero. E procediamo per concludere con il resto del Carlino e poi con il giornale. Dal Carlino, Meloni, vista dagli italiani, esteri ok, ma del caro vita, esteri ok? Sondaggio dell'Istituto Piepoli per il Quotidiano Nazionale, fiducia per la Premier al 44%, paese polarizzato, oggi la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e fisco. Futuro nazionale, indagine sui militari che hanno aderito, Vannacci dice solo Livore, proprio lo arriva Di Pasquale per Porta Rannucci, è giusto così, dice il conduttore, ferma, l'avevo indicata io. Putin apre i negoziati, ma Derrida Merz, duro, no, goffo, e la Russia chiude il Goethe-Institute. Poi da aggiungere, dal resto del Carlino, diesel, prorogato lo sconto, non si direbbe quello che ho pagato oggi per fare il pieno, Pichetto pronti per il nucleare, altri 50 milioni contro il caro carburante, intervista al ministro, ora la legge delega. La cronaca, femminicidio, suicidio sulla 1, rapita e gettata dal viadotto. Chi diceva, no, che il femminicidio non esiste, che ci vuole un patriarcato mediterraneo. Ecco, pensate un po' se possiamo sentire questi contenuti e queste dichiarazioni. Poi si leggono queste tragedie, che altro di violenza indescrivibile, e non è che sia un episodio sporadico, purtroppo. Il giornale, chiudiamo. Governo Meloni numero uno, batte tutti nella storia della Repubblica, da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Il caso Rannucci, report, si apre il pilone Zimbabwe, il caso delle auto, guerra in Europa, Putin bluffa ancora, sale la tensione con la Germania, immigrazione, Sanchez sotto accusa per il caso Ceuta e il ruolo di Rabat, verso una svolta, Medio Oriente, Trump pronto a dichiarare la fine del conflitto, l'eccezione diventi normalità, Tommaso Cerno per quanto riguarda il suo controcorrente, speriamo che non ci sia una normalizzazione a tutto ciò. Beh, ma con il giornale noi chiudiamo la parte dedicata alle notizie, portando poi nuovamente attenzione alle 9.30 con la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Ora abbiamo il GR di Popolare Network e si ritorna con un saluto a Cassandra Wilson, poi due appuntamenti in scena. A tra poco!

0: sono immobili nelle città, è tutto troppo caro rispetto al guadagno medio della gente. E a proposito di città, chi ci si sente insicuro deve ringraziare il Viminale, che parla, ma non combina niente, salvo dare la colpa ai sindaci. Qualcuno si sente in effetti più tutelato dopo i tanti decreti sicurezza sui coltelli, le ONG del mare, il fermo preventivo dei manifestanti. Qualcuno è rassicurato dal fatto che i poliziotti, se sparano a qualcuno, non vengono iscritti nel registro degli indagati? 1413 giorni o poco meno spesi appresso a Donald Trump, solo il caro benzina li ha indotti a prendere le distanze, a martellare contro i giudici per poi perdere il referendum, a confezionarsi una legge elettorale su misura per restare al governo, ma anche qui la loro impreparazione è lampante ed è già scritto che andranno a sbattere contro la Corte Costituzionale. Comunque vada, l'importante è che a fine legislatura vadano a sbattere contro un'opposizione unita, ma per davvero. C'è ancora parecchio da lavorare per non dare alla destra un giorno in più del dovuto.
1: Per Fratelli d'Italia la durata record del governo è una dimostrazione della forte stabilità economica del paese, ma sulla salute dei conti italiani pesano, come abbiamo già detto, inflazione trainata dal caro carburante, tagli alla spesa sociale e mancanza di una politica industriale. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Il governo Meloni ha scelto fin dall'inizio una linea di politica economica chiara, non si disturbano le imprese, così è stato. Una scelta che nell'attuale quadro del sistema produttivo italiano fatto di export e salari bassi si è tradotta in una spinta alla deindustrializzazione, con la produzione crollata in questi 4 anni senza un barlume di direzione pubblica. L'occupazione, il dato che il governo esalta, si è spostata verso settori a basso valore aggiunto. A fronte di più occupati, i salari hanno continuato così il loro calo, con occupazione precaria di bassa qualità, che ha influito anche sulla crescita del paese, con la recessione evitata solo grazie al PNRR dei precedenti governi. I conti a posto sono stati ottenuti dal presunto competente Giorgetti a colpi di tagli a spesa pubblica, welfare, sanità e istruzione, che hanno colpito le fasce più deboli, già private del reddito di cittadinanza e condannate ad un'esclusione della sfera pubblica che si traduce in aumento della povertà anche tra chi lavora e astensione. Il governo ha puntato a dividere i sindacati, di fatto incorporando la CISL e via via emarginando la CGIL, mentre al di là di alcuni contrasti, come i dubbi sulle capacità del ministro Urso, restato al suo posto ma escluso dai principali dossier, Confindustria di fatto ha avuto tutto ciò che voleva, sussidi a pioggia, compreso il taglio del cuneo fiscale che ha scaricato sullo Stato gli aumenti salariali che avrebbero dovuto pagare le imprese, il cui effetto fiscal drag dalle tasche dei lavoratori che ha contribuito a tenere in piedi le entrate. La congiuntura economica non era semplice, ma l'aumento delle diseguaglianze e della fascia più ricca di reddito dice che da queste politiche qualcuno ha guadagnato, per un governo andato avanti a colpi di bonus e col mantra del taglio delle tasse, di cui non resterà alcuna misura permanente degna di nota.
1: Veniamo ai guai giudiziari di Futuro Nazionale. Sulle iniziative della Procura Militare di Roma è intervenuto il ministro della Difesa Crosetto per precisare che quelle in corso sono accertamenti preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Su queste motivazioni si è allineata anche la difesa del fondatore del partito, Roberto Vannacci. Sono ben due però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
3: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci, sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti e quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. Noi diciamo di più: da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che sono, fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
1: Veniamo all'Ucraina. Nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. Sono state colpite una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto e una raffineria. Droni di Kiev avrebbero colpito anche un impianto petrolchimico a altre 1300 chilometri dal confine ucraino. Nel frattempo continuano anche gli attacchi russi. A Zaporizhzhia alcuni droni hanno preso di mira edifici residenziali. Gli Stati Uniti stanno indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone 68. Lo ha annunciato il vicepresidente J.D. Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Secondo un'analisi dell'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo la guerra con l'Iran prosegue e la situazione nello stretto di Hormuz resta in stallo. Roberto Festa.
4: All'inizio della guerra in Iran, 28 febbraio 2026, il segretario alla difesa Pete Hegseth parlò di uno sforzo militare rapido e decisivo. Erano del resto i giorni in cui Donald Trump rassicurava gli americani sul fatto che il conflitto non sarebbe durato più di 4-5 settimane. 6 mesi dopo, non soltanto la guerra non è finita, ma il Pentagono si sta preparando ad un 2027 di guerra. Secondo fonti raccolte dal Wall Street Journal, Hegseth starebbe infatti lavorando ad un piano per mantenere inalterato il contingente statunitense almeno per i primi 6 mesi del prossimo anno. I militari gli hanno però fatto notare che la cosa è complicata, difficile. La guerra in Iran ha ridotto le scorte di missili, di sistemi di difesa aerea americani e gli attacchi iraniani hanno danneggiato o distrutto gran parte delle infrastrutture statunitensi.

Spazio di rientro dal GR di Popolare Network per questo venerdì 4 settembre 2026, dedicata a un saluto, un accorato saluto a Cassandra Wilson. Nasce a Jackson nel Mississippi il 4 dicembre del 55, scompare nella sua città natale il 1 settembre del 2026. Dotata di una voce originale, riconoscibile, dolce, allo stesso tempo molto duttile, flessibile, profonde radici blues, probabilmente come le radici bagnate dal fiume dello stato dove lei è nata. Fin da giovane cominciò a suonare vicino alla musica con il piano, la chitarra, e durante gli anni 70 si esibisce come cantante in band di diverse estrazioni musicali. È il 1982 il trasferimento a New York e lavora con il bassista Dave Holland, e dall'entourage arriva un incontro che sarà una svolta, cioè il sassofonista Steve Coleman. Che stiamo ascoltando qui mentre si accompagnano a vicenda in questo brano, Steve Coleman Group con il featuring di Cassandra Wilson, è del 1985, questo brano No Good Time Fairs. Inizia a registrare per un'etichetta tedesca, la JMT, e per la stessa label che produce jazz d'avanguardia, di ricerca. JMT sta per Jazz Music Today. Partecipò con altri jazzisti sotto contratto e lavora anche, incide per la Winter and Winter, cioè una vicinanza anche con la classicità e il contemporaneo. Si afferma come cantante jazz di ricerca e poi, vista la duttilità di questa voce, di questo approccio, cambia direzione, lavora firmando per l'etichetta Blue Note con una serie di album da un forte approccio blues dalle sue radici. Il disco Blue Light Till Dawn fu il suo primo lavoro per la Blue Note e riscuote un notevole successo.

Torno ai miei 17-18 anni, mi avvicino al jazz, mi avvicino a John Coltrane con Love Supreme e grazie alla Acid Jazz ho possibilità di conoscere, approfondire sensazioni, prendere i miei gusti, le mie preferenze. In seguito più strutturato arriverà Miles Davis, queste le colonne portanti, poi si arriva ovviamente per l'epoca anche al contemporaneo, certo le grandi voci, no, imprescindibili, da Billie Holiday alla Fitzgerald, Betty Carter e tante altre che vado a citare. Potrei Nina Simone, la stessa Aretha Franklin. Ecco, di Cassandra Wilson, alla quale mi affeziono subito, da subito ho praticamente la sua discografia, si può dire, o quasi, anche se lei ha prodotto veramente tanto. Quello che mi colpisce è che da tutte le realtà di grandi che ho citato, lei ha una sua originalità. È con una sua originalità, è riconoscibile, ha una voce unica, ma soprattutto una ricerca e una composizione unica, anche avvicinandosi alla Blue Note, che ha un lavoro e un percorso di dialogo con il pubblico molto importante. Lei mantiene sempre, anche nelle interpretazioni che farà nel mondo del pop, interpreta dei brani degli U2, interpreta dei brani di diversi gruppi che non hanno a che fare con il jazz. Lo fa sempre con questa sua fortissima personalità e voce straordinaria, unica e originale. Il successo, la consacrazione al successo arriverà con New Moon Daughter pochi anni dopo, sempre per Blue Note Record, e intanto che sfumiamo questo brano dal Blue Light Till Dawn, il primo lavoro Blue Note, insieme a Ciro Battista alla percussione, da cui stiamo ascoltando Redbone, un suo brano, portiamo avanti questa mini playlist che ho voluto dare per salutare Cassandra Wilson con New Moon Daughter. Il brano in questo caso sempre suo, di sua scrittura musicale, è Until.

Ed è una tutti i tempi, sì, con questo disco New Moon Daughter, pochi anni dopo il primo per Blue Note, otterrà anche dei riconoscimenti, il Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance. Continua a produrre con Loverly e con altri dischi, e lei stessa è produttrice di musica, oltre che alla composizione e all'interpretazione. Una grandissima che salutiamo, e con questo riconoscimento a una voce originale e unica in un momento in cui giustamente anche c'è motivo di ispirazione, quando si arriva poi anche a essere degli interpreti, un grandissimo valore, come del resto lo era Cassandra Wilson, ma mi permetto di aggiungere che lei aveva un motivo di originalità in più. Che possa riposare in pace Cassandra Wilson, che scompare a Jackson il 1 settembre 2026, e ci mancherebbe per discrezione le uniche notizie: a 70 anni è scomparsa e si è spenta serenamente a casa sua. Che possa riposare in pace.

Andiamo in pubblicità, poi rientriamo col primo appuntamento in scena con In mezzo scorre il fiume, appuntamenti nel weekend. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
5: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.

0: E ci spostiamo verso il fiume, ci spostiamo verso la Romagna, siamo in un percorso fra arte, musica e natura, già conosciamo la rassegna In mezzo scorre il fiume, iniziata il 7 giugno, sarà fino al 4 ottobre e per questo weekend gli appuntamenti che prenderanno spazio e palcoscenico tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 appunto saranno anticipati da organizzazioni e direzione artistica in Luisa Cottifogli, che è sempre mattiniera, è qua al telefono con noi. Buongiorno Luisa, ben ritrovata.
1: Ciao, grazie, ciao William, buongiorno a tutti, belli e brutti.
0: Come stai? Io sono della seconda categoria, però insomma
1: siamo
0: belli dentro, hai capito?
1: Non è vero, siamo belli dentro, fuori tutto.
0: Ascolta, com'è andata il pieno dell'estate, Luisa?
1: Ma direi benissimo, perché il meteo ci ha sempre assistito. Le persone sono venute tante e molto, abbiamo un pubblico che è meraviglioso, perché è quel pubblico che vuole scoprire in punta di piedi i luoghi, ed è proprio la nostra filosofia. Arriviamo nei luoghi, scopriamo attraverso l'alba, attraverso il tramonto, attraverso insomma delle piccole passeggiate o delle escursioni più lunghe, scopriamo dei territori che sono fra la Romagna e il Bolognese, e dei territori che magari neanche i vicini di casa conoscono, per cui
0: è sempre
1: molto
0: bello.
1: E poi degli artisti particolari, insomma, andiamo sempre a scoprire.
0: E anche delle sonorità di intersezione, visto che siamo in questa zona che mette assieme un po' nella nostra regione un punto centrale e importante, darne rilievo per gli aspetti che magari a volte vengono trascurati. Pensa che nelle mie idee più balzane volevo creare un'enciclopedia di posti fuori completamente dalle rotte turistiche, ma che sono assolutamente da mettere sopra un podio di attenzione artistica, culturale e storica. Ce n'è tanti in Italia, tanti nella nostra regione. In mezzo scorre il fiume, ne dà un'importanza unendo a tutto ciò la musica, il dialogo con il pubblico, la performance e anche le sonorità che troveranno spazio per il weekend, cioè domani e domenica 6 settembre, e siamo a Castel Bolognese, che
1: esatto,
0: sapete bene, è in provincia di Ravenna.
1: Sì, okay. Sì, è una cosa stranissima, okay, che si chiami Castel Bolognese, però sia in provincia di Ravenna. Diciamo che sono, come dicevi tu, quei territori di confine, no? Fra la Romagna definita, diciamo, Romagna, e quello che invece è un territorio un po' misto, che da, diciamo, culturalmente viene ancora definito Romagna, però magari è sotto la provincia di Bologna,
0: certo.
1: Per cui, non so, ad esempio anch'io abito a Sassoleone, che è un luogo dove si fa ancora la piadina, molto alta, però si fa ancora la piadina, e sì, cioè, la parlata è più romagnola che bolognese. Insomma, i bolognesi ci considerano Romagna, i romagnoli ci considerano bolognesi.
0: Oh, va poi bene così, perché io dico sempre, abbiamo una regione talmente bella alla quale non basta un nome, gliene hanno dati due, quindi
1: esatto.
0: Va bene Emilia e Romagna. Ed è, attenzione, dove si incontrano, è un bel lavoro, no? Seguiamo
1: sì,
0: sempre in mezzo
1: sì, infatti,
0: scorre il
1: infatti.
0: Fiume, questi percorsi fra arte, musica e natura. T'ho interrotto, scusa, sì. Dimmi.
1: No, beh, ma ci mancherebbe. Allora, sabato 5, cioè domani, saremo sopra Castel Bolognese, in un posto che si chiama Monte Querzola. Non è una montagna, sono 200 metri di altezza, però è un terrazzo bellissimo dal quale si vede il panorama su tutta la Romagna, si vedono le cime di Bertinoro, si vedono le cime che sono sopra San Marino, è molto molto bello. Poi in questi giorni di sereno si vedono dei panorami incredibili.
0: Sì.
1: Ci siamo stati all'alba, l'altra domenica all'alba, e adesso ci ritorniamo verso il tramonto, cioè allora alle 5 partiamo dalla chiesetta della Serra, che è sopra Castel Bolognese, e da lì facciamo una passeggiatina di neanche mezz'ora, che è una passeggiata panoramica proprio sui Calanchi, e poi si arriva su in questo luogo e alle 18 appunto a Monte Querzola ci sarà un trio, il trio guidato da Guido Sodo, che che canta e che suona le varie chitarre e suona anche oud. Gaia Delia alla voce, alla tammorra e al berimbau, e Mirko Mungari alla voce, all'oud, il buzuki, lui è un polistrumentista, sì, tamburi e cornice e così. Sarà una sorta di viaggio che parte dalla Romagna ma che ci porta in giro per il mondo, tra Napoli, Brasile, Calabria, Adriatico, Balcani. Sarà una ricerca di ponti culturali che sono linguistici e musicali e uniscono sponde lontane, un po' dei ponti, diciamo, un po' più grandi rispetto a quello fra il bolognese e il ravennate che abbiamo detto prima,
0: più estesi,
1: ma cioè, ci piace viaggiare, ecco.
0: L'idea è quella,
1: sì. E poi al termine, proprio sotto, subito sotto questa altura, due minuti si scende e c'è l'agriturismo La Querciola, dove si potrà cenare con prodotti tipici, quindi una cena sempre che lancia dei ponti anche questa, no? La prenotazione naturalmente va fatta appunto all'agriturismo La Querciola, perché cioè, non possono contenere tantissime, certo, tantissimi posti, no?
0: E comunque aggiungo anche l'aspetto enogastronomico, in mezzo scorre il fiume. Che,
1: sì, assolutamente. Cioè, se tu scopri un territorio, scopri, non so, certo, anche degli artisti, così, poi scopri anche ciò che
0: la buona tradizione, sì,
1: esatto.
0: Sì. E così, insomma, mi ha colpito molto. Pensa che io, Castel Bolognese, che conosco poco, nonostante la mia passione di passeggiate, conosco veramente poco. Non pensavo che avesse all'interno del territorio comunale anche una parte collinare.
1: Sì, c'è questa parte collinare che è in realtà che spartisce con Riolo Terme.
0: Sì.
1: Per cui il Monte Querciola è a metà fra Castel Bolognese e Riolo Terme. Poi tu scendi, ad esempio, l'agriturismo è già sotto Riolo Terme.
0: Ok.
1: Diciamo che sono dei territori spartiti fra varie.
0: Sì, no, ma è bello, sì, certo, però è bello, ecco, scoprire anche dal punto di vista, io che ne ho la passione geografica, che dico, ma pensa a te, a Castel Bolognese le colline, sì, ci sono e sono anche belle, quindi
1: sì, no, sono tutte da scoprire, sono delle colline dolci,
0: infatti,
1: basse,
0: le adoro, però, preferisco, sì,
1: sono bellissime,
0: da uomo di pianura.
1: E da lì appunto, e lì c'è proprio un terrazzo sulla Romagna,
0: bello,
1: soprattutto verso sera è un presepe, insomma, è bellissimo come...
0: Facciamo un piccolo stacco musicale, poi torniamo in diretta perché parliamo poi anche di Domenica 6

0: Lascio a scoprire il pubblico per gli appuntamenti di sabato 5 e domenica 6 settembre per quanto riguarda la musica, con Mirko Mungar, la voce, Ludo Albuzzucchi, tamburi a cornice, Guido Sodo, le voce, le chitarre, Gaia Delia, alla voce, anche a strumenti molto particolari. E ho voluto portare un po' di una mia idea, anche per in mezzo scorre il fiume. Questo è un semitango di Gabriele Mirabassi e Pietro Tonolo per Legea Records, che mette insieme una tradizione mediterranea a quello che è il jazz, modern jazz e il contemporaneo. A me è piaciuto pensare in mezzo scorre il fiume, per carità, con tutto il rispetto per le selezioni che sono bellissime, però mi immagino anche una colonna sonora di questa attinenza. Non so se ho indovinato, però fra la
1: benissimo
0: tradizione...
1: Con Gabriele ci ho lavorato anche, insomma, abbiamo fatto un bellissimo progresso, un bellissimo progetto.
0: Immaginavo. Allora, abbiamo parlato di sabato a Castel Bolognese e poi domenica?
1: Allora, domenica saremo a Fontanelli, cioè, durante la festa dell'antica festa dell'agricoltura, però in realtà noi siamo fuori perché abbiamo bisogno di pace per questo incontro, saremo sul fiume Santerno, nei pressi della Baia del Sole, e faremo proprio un risveglio sul fiume, una meditazione mattutina con un po' di movimento per curare anima e corpo, cioè saremo insieme a Luciana Bandini, che è un'istruttrice di Qigong, e insieme a lei faremo questi movimenti che per la medicina cinese sono dei movimenti curativi, insomma, con i quali svegliarsi, e insieme avremo anche Marianne Gubry all'arpa, ed è molto bello perché ho riunito queste due persone che sono delle terapeute, no?
0: Certo.
1: Per cui, appunto, da una parte Luciana Bandini, che è un'ex infermiera, ora in pensione, che però da una vita si sta dedicando alla medicina cinese e quindi al Qigong, che cura proprio, no? È una sorta di arte marziale che cura. E poi invece Marianne Gubry, che oltre ad essere un'artista e quindi un'artista dell'arpa, è proprio una arpa terapeuta, sia come insegnante proprio nei corsi di arpa terapeuta, sia proprio come terapeuta negli ospedali e dappertutto, sì, dove ci sia bisogno di questo. E quindi sarà un bel duo che ci porterà a scoprire proprio, a rilassarci, a scoprire il nostro corpo e il nostro spirito anche, no?
0: Direi che è un contesto bellissimo a Fontanelice. Sì, Fontanelice è considerato Romagna, però geopoliticamente parlando è nella provincia di Bologna.
1: Esatto. Esatto, però è ancora Romagna.
0: Certo, sì, è ancora, esatto, Romagna, come
1: sono questi misteri.

0: come parte di Castel San Pietro, parte di Monte Renzio, più in pianura troviamo Mordano, Fontanelice già citato, è affascinante, sono 7 i comuni che hanno a che fare, Imola ovviamente, che hanno questa affascinante per me intersezione. Ogni tanto aggiungo queste mie considerazioni fuori tema, però insomma è così.
1: E no, no, non che... sono fuori tema, noi siamo proprio anche... Il festival in mezzo a Scorre Fiume è proprio un ponte, no? Certo. Tra culture, quindi va benissimo.
0: C'è anche Castel del Rio, che adoro.
1: Sì, c'è anche Castel del Rio, che è, diciamo, al confine con la Toscana. Lì c'è un altro territorio, andando un po' più in là si arriva in Toscana. Insomma, il nostro festival infatti tocca anche la Toscana. Abbiamo fatto... proprio una data in passato che a luglio che ci ha fatto sconfinare lì, insomma ci sono dei luoghi bellissimi, lì è un po' più montagna, diciamo.
0: Sì, è già più su.
1: Allora a seguire, sì. Rispetto appunto questa mattinata di Qigong e arpa, ci sarà un'escursione che io chiamo selvatica, perché
0: non perché selvaggia, selvatica.
1: Andremo coi piedi nell'acqua, cioè ci sono 2-3 guadini da fare, proprio camminando un po' nell'acqua, un po' sul sentiero, fra gli albicocchetti, così, e si arriverà in 20-30 minuti massimo di passeggiata, a piedi scalzi o con le ciabatte, quelle di plastica che si usano nel fiume, andremo fino al podere Tintoria. Che è appunto un podere che si chiama così perché una volta proprio apparteneva a questi frati che tingevano le stoffe sul fiume con le erbe, e Valentina Belicchi del podere Tintoria proprio ancora tinge le erbe, ha riscoperto un po' questo passato che era insomma del podere Tintoria, e è un'azienda agricola biologica, quindi ci offrirà uno spuntino contadino a base di prodotti biologici a chilometro zero.
0: Buono.
1: Lo spuntino è a offerta libera, insomma lasceremo qualche cosa per lei, con la possibilità di acquistare anche i prodotti dell'azienda. Il luogo naturalmente è, per chi non voglia bagnarsi i piedi, è raggiungibile anche in auto, quindi dopo spiegheremo come raggiungerlo, è lì vicino, insomma, certo. In realtà si mette forse prima a piedi che
0: ci sono tutte le possibilità, sì, immaginavo del resto. Facciamo un riassunto allora con orario e incontro. Sabato 5 tra le colline di Castel Bolognese, orario di ritrovo?
1: Alle 17 ci troviamo alla chiesetta della Serra, se non sapete dov'è cercatela su Google Map, ma anche chiedete, insomma è proprio subito fuori Imola, in realtà venendo da Imola si arriva a Castel Bolognese, ma c'è una stradina che sale su sulla destra e quindi si arriva alla chiesetta della Serra, si parcheggia lì, una guida vi guiderà per questo, in realtà è una camminata molto dolce su strada asfaltata e strada sterrata, dopo diventa una strada sterrata, si arriva su questa montagnola che si chiama Monte Querzola.
0: Okay.
1: E poi lì, non so, si guarda un po' il panorama, e alle 18 ci sarà il concerto a Muina con Guido Sodo, Gaia Delia e Mirko Mungari. È un concerto in acustica, quindi staremo ad ascoltare proprio...
0: Eccolo, è in acustica anche questo meraviglioso musicista.
1: Gino.
0: Grande
1: è
0: Gino.
1: Gino che sta chiamando i cani della vicina, perché la vicina va a fare delle passeggiate e quindi tutte le volte che passano i cagnoni lui
0: saluta,
1: che vorrebbe andare, allora... però non va perché aspetta me.
0: Allora adesso ti lascio libera e magari ci diamo appuntamento per altri motivi di incontro, soddisfiamo le necessità del mitico Gino che fa da base anche alle nostre parole, ricordando invece domenica 6 settembre a Fontanelice, in questo caso l'orario?
1: Allora domenica ci troviamo alle 8:30, magari un po' prima, proprio orario mattutino come bene. Adesso come, sì, e faremo appunto questa pratica di Qigong con l'arpa, accompagnati dall'arpa, quindi meraviglioso. E dopo andremo, faremo questa escursione a piedi scalzi fra il fiume e il sentiero, cioè naturalmente con le scarpe da trekking, ci sarà da infilarsi le scarpe, sfilarsi le scarpe, però sarà molto divertente, si passerà attraverso il fiume e si arriverà appunto al podere Tintoria.
0: Bene, e tutto ciò si può ritrovare poi sul www.luisacottifogli.com.
1: No, ti correggo, proprio sul nostro sito, cioè www.inmezzoscorrelfiume.it.
0: Ho avuto un'informazione immediata.
1: Sì, sbagliata, okay. Era quella antica.
0: Quello di prima.
1: Adesso,
0: okay.
1: Sì, esatto, noi abbiamo un sito inmezzoscorrelfiume.it. Trovate il programma, vi potete anche iscrivere alla mailing list. Ormai, vabbè, l'ultima mail è già stata spedita, perché poi concluderemo il festival con due date: domenica 27 settembre alla cappella dell'ospedale di Santa Maria della Scaletta a Imola, e in questa cappella alle 17:15 ci sarà la messa musicale e poi alle 18 il concerto dedicato alle colonne sonore più belle di sempre, ed è in realtà dedicato all'ottocentesimo di San Francesco che cade quest'anno, e quindi colonne sonore con gli archi ravegnani e con la mia voce, per cui ascolterete all'interno dell'ospedale. Ci teniamo molto a portare la musica anche, certo, nei luoghi, diciamo, di sofferenza, e questo soprattutto per l'ottocentesimo di San Francesco. E poi invece domenica 4 ottobre concluderemo tutto a Castel del Rio, proprio all'inizio della fiera dedicata al marrone di Castel del Rio. La mattina alle 9 ci ritroviamo, poi andremo su alla Tordicella, faremo car sharing, no, con, sì, con le macchine, e poi da lassù partirà un'escursione che è un'escursione narrativa, assieme a Simona Biagi e a Manuela Ballot, che è una donna di Erbe. E che cosa succederà? Che questa ricercatrice antropologa, Simona, ci accompagnerà, diciamo, impersonando il personaggio di Lucrezia Geminiani, che abitava in Val Maggiore, lì sopra, e fu processata per stregoneria a Imola nel 1559. Quindi lei impersonerà questa donna e ci racconterà il territorio attraverso gli occhi di questa donna qui.
0: Certo, e questo è il termine della settima edizione, che sarà il 4 ottobre 2026 di In mezzo, sì, scorre il fiume, percorsi fra arte, musica e natura. Tutte le informazioni sul sito In mezzo scorre il fiume. Io ringrazio tanto Luisa Cottifogli, restiamo in contatto ovviamente per iniziative e per tutto ciò che è motivo di organizzazione con questi contenuti. Un caloroso abbraccio, grazie. Beh, felicitazioni,
1: grazie.
0: Felicitazioni per queste belle iniziative. E con Radio Città Fujiko, il Breakfast Club mattutino, insomma, avremo modo di condividere ancora tutte queste passeggiate fra musica, natura, concerti, enogastronomia, arte e benessere, dove in mezzo scorre il fiume. Grazie Luisa, ti auguro una buonissima giornata e poi a presto.
1: Grazie a te William, ti aspettiamo e vi aspettiamo in mezzo scorre il fiume.
0: Ci sarò, ciao.
1: Ciao.

E noi tra poco svalichiamo il fiume e portiamo il festival Ammutinamenti per presentare le sue variazioni per ammutinamenti. È in partenza da oggi, sarà fino al 7 novembre, la curatela è di Associazione Cantieri Tanza e tra poco ne daremo anticipazione. Restate in frequenza, buona colazione con il Breakfast Club.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili. Dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
7: A inizio e termine stagione si incontrano poi rassegne, festival, kermesse che tra la danza e il teatro l'incontro danno un po' quella sensazione di trovare un po' dei vecchi amici, no? Perché oramai con il Breakfast Club determinate situazioni le seguiamo da diverso tempo, come le variazioni per ammutinamenti a cura di Cantieri Danza, l'associazione che porta questo festival, che non so a che numero è arrivata, che è arrivato, però lo possiamo chiedere a Francesca Serena Casadio, che è qua al telefono con noi. Oh, buongiorno Francesca.
8: Buongiorno William, buongiorno a tutti e tutte.
7: Ma che edizione siamo arrivati?
8: Alla 28ª.
7: Mamma mia.
8: Alla 28ª e per certi versi anche un po' un rinizio questa 28ª.
7: Sì, infatti molto curioso, quasi mi sono confuso, perché variazioni per ammutinamenti, penso che già nella parola chiave ci siano dei contenuti che portano a tutti questi, diciamo, cambiamenti. Ce ne puoi parlare?
8: Esatto, diciamo che arrivati a questo 28esimo anno, quindi insomma portiamo con noi un festival che ha già una bella fetta di storia a noi molto cara, ma abbiamo sentito il bisogno, anche perché i tempi cambiano, i pubblici cambiano, le cose cambiano, di apportare un po' di cambiamenti. E questo Variazioni per Ammutinamenti è proprio intanto un cambiamento un po' nel nome del festival e anche a livello grafico. Abbiamo quest'anno un logo nuovo, ma chiaramente la novità maggiore è la durata, perché solitamente eravamo a settembre, invece quest'anno ci allunghiamo anche su ottobre con un ultimo appuntamento ai primi di novembre.
7: Sì, è molto affascinante poi il mese di novembre, c'è questa giornata di ricordo nei depositi delle memorie, che, perdona, sì, sono già corso molto avanti per, sì, mie passioni, per mie passioni votive, però si inizia questa sera, mi pare.
8: Si inizia oggi, questa sera alle 18, nella piazza centrale di Ravenna, in Piazza del Popolo, con una delle nostre collaborazioni internazionali, che è Arnau Perez, coreografo spagnolo, che speriamo con il suo spettacolo Vibra porti poi un po' tutti i presenti a ballare. Ci immaginiamo, come abbiamo anche scritto nel programma, un vero opening danzante, dove sono tutti poi invitati a sia seguire lo spettacolo che a rimanere e magari concludere con un ballo collettivo tutti insieme. È proprio un modo con cui abbiamo voluto, insomma, inaugurare questa edizione.
7: Sì, nuovi luoghi?
8: Nuovi luoghi. Allora, quest'anno abbiamo una collaborazione nuova con, insomma, che da tanti anni non rinnovavamo, con il Museo Nazionale di Ravenna. E grazie a questa collaborazione domenica saremo al Palazzo di Teodorico, sì, con Giuliuzza di Veronica Parlagreco, che poi rientra anche nelle manifestazioni teodoriciane. Quest'anno a Ravenna festeggiamo appunto, cioè, ci sono tutta una serie di eventi legati alla figura di Teodorico e saremo noi al Palazzo di Teodorico con Veronica, e poi ospiteremo anche uno spettacolo della vetrina della giovane danza d'autore all'interno della sala del refettorio del Museo Nazionale. Questi sicuramente sono due spazi che
7: vogliamo segnalare.
8: Usavamo da anni. Poi quest'anno veramente tantissime collaborazioni, senza citarle perché sono troppe, ringrazio le tantissime associazioni che quest'anno, insomma, hanno collaborato per creare questo programma. Abbiamo anche una nuova collaborazione col Conservatorio di Ravenna per un evento che coinvolge l'Orchestra Didattica Verdi. Abbiamo una bellissima collaborazione per l'utilizzo di Spazio Zara, anche questo un nuovo spazio per noi. Spazio Zara è uno spazio industriale nella zona della Darsena.
7: Delle zone da me più amate, la zona della, sì, la banchina della Darsena è veramente molto suggestiva, da, sì, armonici contrasti, questa archeologia industriale è bella.
8: Sì, è stato già, diciamo, un po' rigenerato, sì, da qualche anno dall'associazione Denaro Studio Deutsch per il Festival Manualetto, che si tiene più avanti a settembre. E quest'anno, insomma, per una collaborazione con loro e con l'associazione Spazio A, ospiteremo degli eventi allo Spazio Zara, tra cui Roger Bernat, che è uno dei nomi di spicco sicuramente quest'anno, perché è coreografo catalano storico, diciamo, nel mondo della performance, soprattutto per sperimentare nuove forme di teatro e di partecipazione del pubblico all'evento teatrale, che, sì, sarà sabato sera allo Spazio Zara.
7: Sì, ma infatti c'è sempre un grande coinvolgimento e allo stesso tempo uno sguardo importante nel comune più esteso in Italia dopo Roma. Ravenna è grandissima.
8: Sì,
7: vi portate,
8: sì,
7: anche in zone decentrate?
8: Certo, come tutti gli anni abbiamo rinnovato la collaborazione con Trail Romagna, che ci porta un po' fuori, diciamo, dalla città verso le campagne. E quest'anno andiamo nella zona di San Marco, diciamo, sì, nella campagna subito fuori dalla città. Attraverseremo due zone private quindi su gentile concessione, insomma, degli abitanti di San Marco e di due case in particolare, che ci lasceranno attraversare i loro campi, i loro giardini, per ospitare Sogni Fuori Posto, Sogni al Campo di Azioni Fuori Posto, che è una camminata, proprio un attraversamento del campo, per ridargli un po' quel senso di luogo collettivo e non solo di luogo legato all'economia e alla resa. Certo. È un evento molto poetico che faremo domenica mattina.
7: Si può, diciamo così, enunciare tutto il programma, perché
8: no,
7: è veramente molto esteso, con tanti ospiti tra l'altro da conoscere, perché sì, la possibilità che danno festival come Variazioni per Ammutinamenti, grazie all'associazione Cantieri Danza, è proprio questo: conoscere, per chi magari non è un esperto, conoscere l'estetica, la bellezza della performance, della relazione tra il territorio, il corpo, e questa azione che diventa dialogica direttamente con il pubblico è molto suggestiva per conoscere ancora meglio una città molto bella, molto particolare, dove non solo i monumenti, ma dove la capacità di far diventare esteticamente molto forte anche il disordine. Solo Ravenna ce l'ha questo aspetto, che anche il disordine a Ravenna riesce a essere affascinante. Ci si perde regolarmente a Ravenna, quindi diventa piacevole anche perdersi in questa città, e poi ci si ritrova ovviamente nei contesti e nelle realtà importanti, grazie all'arte, alla cultura e grazie anche all'associazione Cantieri Danza. Fate qualcosa nel deposito delle memorie ravennate, che io adoro, che è bellissimo, anche questa è una zona molto bella.
8: Quest'anno no.
7: La passione dei cimiteri, no, quindi.
8: No, purtroppo no, nel cimitero no, torniamo chiaramente alle artificerie al Mazama, rinnovato oltretutto, con lavori di ristrutturazione conclusi da pochissimo.
7: Potete approfittarne per il pubblico, se volete fare una passeggiata. Per me il cimitero di Ravenna, già nella zona, che è un contrasto continuo,
8: assolutamente,
7: è molto molto bello. Poi c'è un'altra località che mi ha sempre affascinato, perché quando arrivi lì non torni più indietro, che è Porto Fuori,
8: sì. Okay. Che è un po', sì, un po' in una zona un po' defilata, sembra chissà dove, ma in effetti è molto vicino, Porto Fuori.
7: È proprio questo motivo di fascino, sì, nel disordine accattivante della città bizantina di Ravenna. Sì. Volevi aggiungere qualcos'altro?
8: Ma volevo più che altro segnalare il fatto che abbiamo pensato di aggiungere questo periodo di ottobre, che chiaramente la grande novità di quest'anno, in particolare perché da tempo pensavamo di ragionare su una programmazione rivolta al pubblico più giovane, quindi a tutta la fascia scolastica, dalla primaria alle superiori. E infatti le giornate dal 2 al 4 ottobre vedranno tre lavori dedicati proprio alla fascia, uno delle scuole medie, uno delle scuole superiori e uno delle, diciamo, fascia primaria. Sì. In particolare quello per le scuole medie prevederà proprio un contatto diretto con una scuola qui di Ravenna, dove i ragazzi faranno anche un laboratorio a scuola col coreografo che poi farà lo spettacolo, mentre gli altri due lavori sono veramente pensati per proprio come programmazione per quelle fasce d'età, e quindi per coinvolgere un pubblico più giovane, più chiaramente raggiungibile a ottobre, quando le scuole sono già aperte. Difficoltà purtroppo che affrontavamo negli anni precedenti, essendo prima dell'apertura delle scuole, che non ci permetteva appunto di aggiungere questo tassello che per noi è fondamentale.
7: Gli appuntamenti, qualche informazione logistica, ad esempio il sito,
8: sì, l'accessibilità. Programma completo su www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti, poi ci trovate su Facebook, sì, Instagram. Accessibilità quest'anno è un altro tema, sì, che abbiamo affrontato in senso molto ampio, sia come politica dei prezzi, tanti eventi gratuiti comunque a prezzi molto contenuti, e sperimentiamo per la prima volta anche un paio di eventi proprio dedicati uno a un pubblico cieco e ipovedente all'interno della vetrina della Giovane Danza d'Autore. Ci sarà infatti una audiodescrizione poetica live che permetterà a eventualmente appunto pubblico cieco e ipovedente di accompagnare lo spettacolo che sta avvenendo in scena. E grazie a una collaborazione con Nerva al Teatro e il Festival d'Arte che include anche Monumentum di Cristina Rizzo e Diana Anselmo, che invece è rivolto e tratta proprio il tema della lingua dei segni, rivolto a un pubblico sia udente che sordo.
7: Ottimo.
8: Quindi insomma sperimentiamo anche
7: queste attenzioni,
8: sì. Ci sono punti di ristoro e insomma possibilità di stare con noi anche nei momenti tra uno spettacolo e l'altro, con tante convenzioni.
7: Bene.
8: La prenotazione è sempre consigliata a infofestivalammutinamenti.org.
7: Molto bene.
8: Ci sono sempre tante pratiche, anche aperte a tutta la comunità, queste diciamo oramai sezioni storiche del festival che abbiamo riproposto anche quest'anno.
7: E poi c'è la vetrina della Giovane Danza.
8: La vetrina, assolutamente.
7: Anticorpi XL, anche sì, questo è un aspetto esatto. Da seguire con attenzione per i motivi di cui vi dicevo poc'anzi. Direi
8: sì,
7: che nel nostro
8: giovani.
7: Piccolo abbiamo un po'
8: fatto un panorama.
7: Abbiamo sì. Fatto un po' nel nostro piccolo, siamo riusciti a fare un riassunto.
8: È un programma molto molto ricco, sì.
7: È fino al 7 novembre, inizia questa sera. Allora, ricordiamo prima dei saluti l'inizio di questa sera. Poi ti lascio libera.
8: Inizio di questa sera, ore 18, Piazza del Popolo di Ravenna con Arnau Perez, spettacolo dal titolo Vibra, per fare un bello opening danzante tutti insieme. Vi aspettiamo.
7: Io ti ringrazio tanto Francesca, con una buona giornata e dei buoni ammutinamenti.
8: Ciao. Grazie anche a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.

Dai, che siamo arrivati, sono le 8:50 minuti. Allora, volevo segnalare un appuntamento che è sabato 5 settembre dalle 18 in Piazza Maggiore a Bologna, quindi inconfondibile. Il titolo è Aquiloni, non droni. Da Bologna alla Palestina, la solidarietà spicca il volo. Prepariamo insieme gli aquiloni il 3 settembre alle 19 al Centro della Pace di Via del Pratello 53, quindi ovviamente il percorso di preparazione già in atto, e poi il volo che sarà sabato 5 settembre dalle 18. Sapete, no, che in maniera, con molta attenzione alla sicurezza, perché gli aquiloni sono pericolosi, l'IDF li bombarda immediatamente. L'unico aspetto che magari possano avere i bambini palestinesi per nella tragedia, nella violenza e nella crudeltà totale della politica di Netanyahu and company, poter far volare degli stracci, non nel senso di facciamo volare gli stracci, facciamo volare questa tela per avere idealmente un segno di libertà, di serenità, di volo, è la cosa rimasta, se vogliamo. Viene bombardato, è vietato, è abbattuto. Allora sabato 5 settembre dalle 18 in Piazza Maggiore, aquiloni non droni. Da Bologna alla Palestina, la solidarietà spicca il volo.

0: poi la festa di Radio Città Fusì col terzo appuntamento, lo ribadisco che sarà domani dalle ore 18 alla casa di quartiere via Scipione dal Ferro per questo terzo appuntamento, i 50 anni della nostra emittente, con le tremende, con la banda Roncati, col DJ set dei DJ di Radio Città Fugico e con la reunion dei fratelli Pingone e ovviamente motivi di incontro. Vorrei dare attenzione e poi vi saluto, perché preparo anche un pochettino la rassegna stampa che sarà dalle 9.30 curata da Alfredo Pasquali. Segnalo che con idea del nostro direttore Alessandro Canella, nella circostanza della scomparsa di Francesco Guccini, avete sentito anche negli spot, no? Se avete fatto attenzione, mandate quindi vocali, contributi, tutto ciò che può essere un ricordo, una poesia, una vostra riflessione, perché il 10 settembre tutto questo verrà poi mandato in diretta. Io volevo concludere con un mio piccolo contributo allora per Francesco Guccini, con questa canzone dedicata alla nostra città, che per me è veramente molto molto bella, poetica, con dei contenuti carichi della sua consueta ironia, ma anche con un'attenzione di intelligente sarcasmo. Il titolo è molto semplice e la conoscete sicuramente, è Bologna, è il brano con cui concludo il Breakfast Club di oggi, seconda settimana di programmazione, quindi in attesa di partenza totale, imminente del nostro palinsesto, arriverà l'Edipo Enciclopedico, arriverà giù dalle Brande, con Fermo Liberi Dentro tra poco, subito dopo la rassegna stampa, e per quanto riguarda la prima colazione in diretta, vi aspetto lunedì e vi auguro un weekend bellissimo. Ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana. Francesco Guccini, Bologna.
1: Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli.

0: riesco neanche a piangere, soffro tanto, grazie a alcuni fratelli, a volte che riesco con loro ad asfogarmi. E cerco di pregare, cerco di leggere il Corano, però non riesco a gestire i cattivi sentimenti dentro il mio cuore. Intanto ringrazio il fratello, anche questo dolore, credimi fratello, ce l'hanno tanti altri fratelli, veramente no, anche quando uno pensa al passato, quando ci sono state altre persone che avevano tanta aspettativa su di te. Della tua lettera, poi a un certo punto che tu dicevi, purtroppo morta la mamma, io non ho potuto vederla. La cosa peggiore è che il mio babbo mi dà la colpa ad oggi, che rifiuta anche di parlarmi, perché lui dice che è causa mia che la mamma è morta, perché è morta di dolore e di sofferenza a causa mia. Voglio chiedere un consiglio per vivere meglio dentro il carcere, per finire la pena in maniera pacifica. Allora, fratello, la tua lettera è un messaggio, è un insegnamento per tutti quanti noi. Intanto il tuo percorso, la tua storia è una storia preziosa e importante. Tutti noi sbagliamo, tutti noi abbiamo delle debolezze, come abbiamo già parlato di un domenico, ti ricordi, scorso venerdì, no? Della fragilità, della debolezza, che è una caratteristica umana. Questo che sempre io invito con tutto il cuore i fratelli di leggere, di conoscere, di dialogare, di imparare l'arte del dialogo, perché la persona davanti a te ha qualcosa di prezioso che tu puoi acquisire e non paghi niente, solo la tua gentilezza, la tua tenerezza, la tua delicatezza. Quindi impari dalla sua storia, del suo vissuto. Il Sacro Corano, quando dice wa khuliqa l'insana dha'ifa, cioè l'uomo è stato creato debole. Debole, perché siamo deboli, ammaliamo subito. La febbre a 38 subito ci stende, è un raffreddore. Vi ricordate quando c'è stata la pandemia? Il Covid-19, no? Qualcosa di invisibile ci ha bloccato completamente. Sono morte tante persone, tanti familiari, tanti cari. E riconoscere la nostra debolezza, riconosciamo il valore vero della vita, il valore vero dei legami. Per cui io mi devo sempre vedere il lato positivo di ogni evento della vita. Quello che ti è capitato, ti è capitato. Avevi ambizione, avevi sogni, vero? Poi lo so perfettamente, come tanti fratelli, dice, veramente ho deluso la mia famiglia, Wallahi. Per cui, caro fratello, devi pensare in maniera corretta, perché la fede si dice, si insegna che tutti noi sbagliamo, ma non si può curare un sbaglio con un sbaglio peggiore. Ti trovi in carcere, quindi devi cercare come uscirne dal tuo dolore, dalla tua tristezza. Tu hai detto, fortunatamente ci sono fratelli che riesco a condividere con loro, che stanno anche accanto a me. Immagina che se non ci fossero questi fratelli, in quanto loro hanno anche il loro dolore, perché a volte noi pensiamo che esisto io, quindi c'è solo il mio dolore sulla terra. Tu metti 10 persone dentro una stanza, ognuno ha una storia diversa, ha un dolore. Però devo capire, imparare a gestire il mio dolore e la mia sofferenza. Avere pazienza, cercare di stendere la propria pazienza. Noi abbiamo fatto in altre puntate, abbiamo ripetuto tante volte il detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama as-sabr bit tasabbur, wa innama al-hilm bit ta'allum, wa innama al-ilm bit ta'allum. La pazienza viene con il pazientare, il sapere viene con l'imparare e la calma viene con il calmarsi, no? Imparare. Proprio devi acquisire ogni giorno un pezzettino. Il dolore, la sofferenza capita a tutti. Lo so, il carcere è uno dei luoghi peggiori che può capitare a una persona, perché conosco come l'ambiente carcerario, però ci sono persone gentilissime, tra educatori, personale, polizia penitenziaria, i nostri fratelli, il don, i frati, le sorelle, le sore, i volontari. C'è un mondo che gira, i fratelli che abitano come detenuti anche nel carcere. Ci sono. Quindi cercare sempre di costruire legami, cercare di occupare il proprio tempo, fare tanto dua, dedicare del tempo. E se ti trovi in buona salute, io ti consiglio anche, come ci raccomanda la nostra fede, di digiunare il lunedì e il giovedì. Digiunare il lunedì e il giovedì e fare tanto, tanto dua, tanta invocazione. Preghiamo il sommamente clemente e misericordioso di incrementare la nostra pazienza, gentilezza, tenerezza e misericordia verso noi stessi, ma anche verso tutti gli altri, verso tutto il creato. Barakallah fikum, alla prossima, inshallah.
1: L'augurio che possiamo fare è proprio questo, di mettersi il passato alle spalle, tornare a sognare, avere ambizioni per sua mamma, per dimostrare a suo padre che anche lui ha diritto a sbagliare e a rimettersi in cammino e soprattutto verso se stesso, perché il desiderio di Dio è che tutti ci, come persone, come esseri umani, come figli di Adamo, possiamo fiorire e lodarlo, lodarlo con tutta la nostra vita. A te, caro Andam, a tutti coloro che ci hanno seguito, allora ancora una buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
2: Ringraziamo Don Domenico Cambareri e Hamdan Al-Zekri per la rubrica Islam, Cultura e Religione e passiamo a un'altra rubrica che parla di letteratura, ovvero i racconti di Leggio. Oggi Marzio Bossi ci legge La O Larga di Achille Campanile.
3: Di Achille Campanile, la O larga. Oh, che modi! Borbottò Beppe, guardandosi attorno nel sontuoso locale del periodico mondano. Prima ti invitano a fare una cosa e poi protestano se la fai. Ma nessuno vi ha invitato a domandarmi certe cose, strepitò la contessa Mara con le gote imporporate di sdegno e di pudicoro rossore. Come no? Fece lui. Sono questi o non sono questi gli uffici del periodico d'arte, moda e mondanità, la vita in rosa? Sì, sono questi, fece la contessa Mara. E con ciò, un momento, continuò l'altro, è lei o non è lei che scrive in questo periodico firmandosi Nirvana? Sì, sono io, fece la contessa con fierezza, e me ne vanto. Si tratta di un periodico di larga diffusione, che entra nelle migliori famiglie. Ah, questo non mi interessa, proseguì il visitatore impassibile. Mi dica piuttosto, è lei o non è lei la titolare della rubrica Sono tutta per voi? Sì, signore, esclamò la contessa, sono io e me ne dichiaro fiera e orgogliosa. È una rubrica seguita dal grande pubblico. E questo non mi riguarda, interruppe l'altro. Mi lasci dire, gli diè sulla voce la contessa. È una rubrica seguita dal grande pubblico e nella quale io rispondo ai quesiti che mi vengono rivolti. Ah, e dunque? Esclamò il visitatore in tono di trionfo. Che cosa ho fatto io se non rivolgerle un quesito? La illustre pubblicista lo incenerì con un'occhiata. Ah sì? Gridò. Le sembrano domande da fare? Ma il fatto che io risponda non deve autorizzare nessuno a rivolgermi domande sconvenienti, come avete fatto voi, ma a certe domande non c'è che una risposta da dare, la porta. La illustre collaboratrice del periodico, con gli occhi sfavillanti di contenuto sdegno, indicò l'uscita al visitatore. Ma questi non si mosse. Un momento, disse, un momento. Se lei mi lasciasse parlare, vedrebbe che io non ho fatto altro che quanto lei desiderava. Oh, che sfacciato! Gridò la contessa, che stava perdendo il lume degli occhi. Quello che anzi lei ha esplicitamente invitato i lettori a fare, aggiunse l'altro con flemma. Mise sotto gli occhi della dama un numero del periodico, indicando un trafiletto. È lei che ha scritto questo? Domandò. Sì, sono io, disse la signora sbirciando il giornale. E dunque? Esclamò l'altro con un tono che non ammetteva repliche. Se so leggere, non ho sbagliato. Venga, che cosa? Questo. Ebbene, legga quello che lei ha scritto,

0: del verbo porre, spiegò la scrittrice con un fil di voce. Se avete dei quesiti da porci e non da porci, e cadde svenuta, mentre il visitatore rileggeva la frase incriminata. Che posso sapere io? Borbottava fra sé. Che posso sapere leggendo se una vocale è stretta o larga? Io credevo con la O larga. Ho letto una domanda da porci e gli ho rivolto una domanda da porci.
1: Ringraziamo Marzio Bossi e adesso passiamo ad un'altra rubrica. Si può viaggiare stando fermi in una stanza e immaginando luoghi lontani e vicini che vorremmo raggiungere? Proviamo a farlo con Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo, che oggi ci portano a Torino.
2: Ben ritrovati amici con il nostro piccolo spazio dedicato a chi ha voglia di viaggiare, ma soprattutto a chi vuole essere con noi liberi di viaggiare anche solo e soltanto con la fantasia. Quest'oggi dove vi portiamo? A Torino, una grande città bella, maestosa, importante, una città che è stata anche la capitale dell'allora costituendo Regno d'Italia dal 1861 al 1865. Una città bella, ordinata, pulita, una città fortunata perché ha alle sue spalle una corona di monti, quali appunto le Alpi, che crea la possibilità di uno scenario e di un anfiteatro unico al mondo. Così come diceva Le Corbusier, diceva che per l'appunto Torino è fortunata ed è una città straordinaria proprio per la posizione orografica che ha. E pensate soltanto alle vette più belle che circondano Torino, dal Monviso, che dà per l'appunto così origine al grande fiume, al Po, e poi dopo il Monte Rosa e soprattutto il Gran Paradiso e tante altre bellissime vette. Ma Torino è bella, importante, storica per tanti motivi, è anche molto generosa perché negli anni ha accolto, soprattutto negli anni del boom economico, tanti italiani che provenivano dal sud Italia, dalle isole, ma che provenivano anche dal nord-est, dal Veneto, e che cercavano fortuna, che erano così alla ricerca di una vita migliore, di un futuro appunto più sereno, e l'hanno trovato grazie alle grandi aziende, alle grandi industrie. Come non ricordare, come non menzionare la Fiat e poi anche la Lancia e tutte le altre case costruttrici e l'indotto che si era creato attorno appunto a queste aziende, che hanno permesso veramente che Torino insieme a Milano e a Genova costituisse il triangolo industriale d'Italia. Ma Torino non è soltanto una città moderna, una città ordinata, come dicevamo prima, ma anche una città molto antica, una città voluta dai Romani, che era la vecchia Taurin, e ha conservato molto, ha raccolto molto dell'eredità dei Romani. Pensate che è l'unica grande città italiana che ha ancora una struttura appunto come quella dei decumani maggiori e appunto dei decumani minori, quella del foro, quella della piazza principale, così come era voluta e pensata, ideata dai Romani, perché tutti i viali, tutte le strade e i corsi bellissimi alberati di Torino si intersecano tra di loro in modo perpendicolare. C'è un'orografia ortogonale perfetta che permette veramente non solo ai torinesi ma anche ai tanti turisti, ai tanti visitatori di non perdersi mai in questa bellissima ed accogliente città, che pensate a 18 chilometri di porticato, di portici bellissimi. Sono portici eleganti, lussuosi, e che furono voluti dalle famiglie che hanno regnato, ma soprattutto dai Savoia. Pensate, si voleva che il re andasse da Piazza Castello fino al Po senza doversi mai bagnare, e quindi di lì si ebbe l'inizio appunto dei primi bellissimi viali. Torino per l'appunto è una città storica, una città voluta anche dai Romani, ma anche precedentemente era stata realizzata, pensata e costruita dagli Ostrogoti, e poi dopo ci sono stati i Longobardi, poi dopo, come abbiamo visto, i Romani, ma poi dopo tante incursioni di tanti popoli, soprattutto i Franchi, e poi dopo un lungo, lunghissimo periodo sabaudo. È stata anche la capitale

di quella che era il regno di Sardegna e per poi diventare, come abbiamo visto, la capitale anche del regno d'Italia. Torino è una città che ha accolto grandi eventi, grandi manifestazioni. 20 anni fa c'è stata le Olimpiadi invernali, un grandissimo evento che veramente ha dato lustro e ha migliorato anche quella che è l'immagine appunto della città di Torino e non soltanto di Torino, in tutto il mondo. Torino ha tanti emblemi, non soltanto il toro rampante che per l'appunto campeggia nello stemma e nella bandiera per l'appunto e nello stendardo della città, ma anche quelli che sono i monumenti nelle quali tutti quanti noi riconosciamo questa grande città e in particolar modo la cattedrale della Gran Madre di Dio, la chiesa di Superga e il castello appunto reale, dove per l'appunto è annessa anche la cappella della Sindone, uno dei simulacri più importanti che sono oggetto appunto anche di devozione e anche destinatari di tanto studio. Ma come non dimenticare che Torino è anche la città del cinema, perché la Mole Antonelliana, forse il simbolo più importante e più riconoscibile della città di Torino, è in effetti il Museo del Cinema. Torino ha avuto un'importanza veramente storica non soltanto per il cinema ma anche per la comunicazione, perché è stata per tanti anni, fino al 1954, dal 27, la sede della EIAR, dove per l'appunto partivano tutte le trasmissioni radiofoniche e quindi anche quelli che ci sono stati gli studi della più famosa di poi Mamma Rai, per l'appunto sono nati per l'appunto lì a Torino e tuttora gli studi televisivi della Rai di Torino sono fonte appunto e luogo di produzione di importanti programmi. E dicevamo che per l'appunto Torino non è soltanto questa città così bella, ordinata anche sotto l'aspetto dell'assetto viario, ma anche una città piena di verde, con un polmone verde molto importante, con aree verdi veramente lussureggianti. Parliamo soprattutto del Parco del Valentino e Torino è anche la città dei Tourette. Tourette sono un po' un simbolo anche della città, sono delle piccole fontane verdi che ci sono in tutto il centro storico e che così rinfrescono e danno ristoro soprattutto a tutti i torinesi che hanno bisogno appunto di rinfrescarsi. Ma Torino non è solo la città delle acque, dei fiumi, ma anche la città dove si può del buon bere, dove c'è il vermouth, dove è nato appunto il vermouth e tanti altri liquori, è anche la città del caffè e anche la città del buon vino, perché è circondata da grandi colline e soprattutto da cantine che producono degli ottimi vini conosciuti non solo in tutta Italia ma anche nel resto del mondo. Torino è la città anche, pensate, di tanti primati. Ecco, per esempio, la prima città dove si è giocata una partita di rugby in Italia, oppure la prima città italiana dove si è costituita proprio ufficialmente una società di calcio, quella appunto del Torino e poi dopo successivamente anche quella della Juventus, due grandi squadre che per l'appunto inorgogliscono proprio i torinesi. Ma Torino è una città ed un polo culturale importantissimo, ci sono musei importanti e famosi in tutto il mondo, come il Museo Egizio, che è secondo soltanto al Museo del Cairo per importanza, per tutto quello che raccoglie le testimonianze della civiltà egizia. E poi c'è il Museo dell'Automobile, c'è il Museo dell'Aeronautica. Successivamente possiamo parlare anche del Museo della Montagna e del Museo del Cinema, che come abbiamo detto e come abbiamo visto ha sede all'interno della Mole Antonelliana. Non possiamo chiudere questo spazio senza parlare appunto di quella che è la cucina tipica appunto torinese, la cucina che poi in effetti caratterizza un po' tutta la regione Piemonte, soprattutto per la produzione di carni, ma è famosa anche per i primi, parliamo degli agnolotti, quelli che sono per l'appunto ripieni di carne, ma possiamo parlare anche del bonnet, che è un budino al cioccolato, oppure dei gianduiot, sono veramente
veramente sono tante, ma ancora di più molto risaputa è la bagna cauda, un piatto che caratterizza non soltanto la città di Torino e che spesso e volentieri tutti i visitatori, una volta giunti appunto nel capoluogo piemontese, vogliono assaggiare. Per Bacco, caspita, anzi, boia Faust, come dicono i torinesi, che il tempo è volato, stando in vostra compagnia, e siccome noi non siamo dei fustra caderega, nel senso che noi non siamo persone che si siedono in poltrona, che sono così dei fannulloni, allora fuma canduma, nel senso andiamo e

0: un capitale per un risparmiatore, sono i nostri lingotti d'oro. Quindi quando si fanno i prelievi sacrosanti è un conto, ma quando i prelievi superano l'acqua rinnovabile annua, intacchiamo il capitale, i lingotti diminuiscono e alla fine per la falda la cassaforte si svuota. Questo è quanto. Eppure c'è il giornale che certo domani dice che per contrastare le bollette la risorsa è qual è? Il nucleare.
1: Il nucleare.
0: Ora parte certo. Il fatto che il nucleare aumenta il costo delle bollette, come già provato in passato, ma poi appunto... È come sfidare un cannone con un fioretto.
1: Sì, poi i tempi e poi tutto quello che riguarda l'impegno, la sicurezza per tutto ciò, ma ci sono le assicurazioni, come no, vatti a fidare, al che trovo anche notizia da Repubblica, però a pagina 15, con l'intervista a Robert Pindick, economista del MIT, è chiaro che patiremo di più la calura e avremo alluvioni più violente, ma esistono misure per difenderci, dalle costruzioni all'agricoltura e per i mari. Le temperature si stanno alzando, quindi è legittimo aspettarsi uragani e alluvioni più forti e violenti. Ci sono degli esempi virtuosi come l'Olanda, che si trova per lo più sotto il livello del mare, ma ha creato un efficiente sistema di dighe e canali difensivi, o anche il Mose di Venezia. C'è poi un caso di climate engineering molto controverso che agli ambientalisti non piace e invece ha dato esempi sperimentali positivi. Iniettare negli strati più alti dell'atmosfera parti di zolfo, di ossido di zolfo che si combina con l'acqua e crea una sorta di nebbia di acido solforico che pare riesca ad attenuare l'effetto più micidiale dell'effetto riscaldamento. Sinceramente sono anch'io un po' scettico su questo sistema, perché su questa immediatezza poi non so le controindicazioni di mandare dello zolfo in uno strato così alto, quello che può essere una conseguenza, come si dice, gli effetti collaterali. No, però leggo testualmente l'idea dell'economista del MIT Robert Pindick, che qui ritroviamo su Repubblica. El Niño è mai così grande, l'ONU lancia l'allarme, fenomeni meteo estremi, oceani caldissimi, uragani, siccità e incendi. Guterres dice: il nostro pianeta è in pericolo, serve una mobilitazione globale.
0: Allora, piuttosto che di pasticciare con la natura mandando zolfo qua e di là senza sapere gli imponderabili effetti a seguire, ci sarebbe un modo per evitare, per esempio impedire le guerre che da sole, solo dal punto di vista ambientale, distruggono tutto ciò che gli altri non riescono a distruggere in tempo di pace. E allora mi sposto in Medio Oriente, potrei parlare dell'inquinamento nel Golfo di Hormuz, che semmai rimane ancora un pesce che non sia radioattivo da quelle parti. Ma invece parlo di Gaza e lo faccio con il faro di Roma. Oltre il limite dell'ecocidio, l'impatto dei rifiuti della crisi ambientale nel genocidio di Gaza. La devastazione della striscia di Gaza non si misura soltanto nel numero di vittime, nella distruzione delle abitazioni e nel collasso delle infrastrutture sociali. La guerra ha prodotto anche una crisi ecologica di proporzioni enormi: macerie, rifiuti, aree acquerifere non trattate, contaminazione del suolo e delle falde, distruzione degli impianti di depurazione e dei sistemi di gestione dei rifiuti che compongono una emergenza ambientale destinata a protrarsi oltre ben la fine delle operazioni militari. In un territorio densamente popolato e caratterizzato da risorse naturali già fortemente compromesse, la devastazione dell'ambiente diventa così anche una questione di salute pubblica, di sopravvivenza e di giustizia internazionale. Lasciamo perdere la giustizia, che ormai l'abbiamo persa per strada, e con essa la pietà. Mentre abbiamo la pietà, appunto, diciamo, c'è l'ecocidio, ma c'è anche il genocidio. Questa volta l'UNICEF che ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore rimangono uccisi 3 bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 bambini sarebbero rimasti feriti. Lo dice Stephen Durrich dell'ONU, ricordando che per proteggere i bambini è necessario evitare l'uso di armi esplosive e il fuoco indiscriminato. Questo è quello che arriva. Sul versante poi invece della guerra medio orientale abbiamo quel faccione sorridente di Trump. Trump pronto alla svolta a dichiarare la fine della guerra. Dice il giornale: il presidente USA sta discutendo l'opzione col suo staff e si è detto favorevole. Poi però non è affatto vero, perché Trump che deve fare l'aspetto positivo ottimistico per il mezzo termine. Ma poi abbiamo invece Eggetz, che è il ministro della guerra, suo fidatissimo, che proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe in Medio Oriente. Questo c'è il tema che arriva dalla pagina del giornale. e anche gli altri giornali.
1: A parte che Trump ne dichiara una più grossa dell'altra ogni giorno.
0: Sì, ma poi noi andiamo a vedere il Corriere, questa volta non è Agnes, ma DJ Vance, che è il vice premier.
1: Sì, è il vice premier.
0: La guerra durerà ancora, quindi cosa dichiara?
1: Appunto, vedi, tutto è contrario di tutto.
0: E l'Iran minaccia, ci vendicheremo. Nel giorno dei funerali per la strage sul matrimonio, poi starà al lancio un raid sul Golfo. E qui appunto abbiamo anche di queste notizie di raid e contro raid dai flash dell'agenzia che ci aggiornano sul tema della guerra. L'Iran ignora Trump, lei che minaccia nuovi raid e attacca basi USA negli Emirati Arabi Uniti in Kuwait. Non so come potrà Trump dire che la guerra è finita quando poi volano ancora dei missili, però lui dice di tutto il suo contrario. L'esercito ha colpito con missili e droni sistemi di comunicazione satellitari, depositi di equipaggiamento e hangar del caccia nella base aerea di Amman al-Jaber in Kuwait e in quella di Minyan e negli Emirati Arabi Uniti. Questo è Teheran. L'Iran ha attaccato in ritorsione delle perdite subite dalle proprie forze armate, la risposta eventuale ai nuovi attacchi sarà dura e distruttiva e proseguirà fino alla vittoria totale. Questo è quanto è sempre in questo quadrante di distruzione umana, naturale, culturale, storica, e chi più ne ha più ne metto, potrei aggiungere la storia per l'appunto. Israele, dice Greta Privatera dal Corriere, cambia i libri di testo agli studenti palestinesi, così ci rubano la storia. La decisione riguarda le scuole di Gerusalemme Est. Sappiamo che i docenti che dal Cisgiordania non possono andare a insegnare perché non gli danno più il visto per entrare. Il ruolo della URWA, questa è l'agenzia ONU, l'ONU gestiva molti istituti di istruzione, ma ora non sono un'opera più in Israele. Per quelli che dicono che l'ONU è inutile non cambiarla, beh, l'ONU è insufficiente, ma se non ci fosse sarebbe molto peggio. Ma torniamo allora, Pantano Iran, Roberto Festa dice dal Fatto Quotidiano, il Pentagono si prepara per tutto il 2027, altro che guerra lampo, ma la guerra lampo dà poi profitti duraturi, perché la corruzione dall'Ucraina al Medio Oriente è totale, quindi piccoli droni, grandi affari, coinvolti due figli di Donald. Quindi vedete che noi abbiamo una prospettiva sbagliata quando parliamo della geopolitica, pensiamo ancora ai tre stati, invece loro pensano ai loro portafogli e ai loro clan, il resto non gliene frega niente. L'azienda che ha la sede in Florida produce intercettori negli Emirati, quindi il cerchio si chiude.
1: Palestina, due adolescenti uccisi in West Bank da coloni militari. Dalla Cisgiordania non si fermano le storie di violenza. Due adolescenti palestinesi, Omar Mohammad Nassan e Khali Abu Aliyah, sono stati uccisi mercoledì sera a Mugahir, villaggio a nord-est di Ramallah. Un'incursione di coloni israeliani e militari, perché i coloni si fanno proteggere poi, queste squadracce protette dall'esercito. I coloni sono entrati nel villaggio scendendo dai mezzi dell'esercito israeliano, erano circa 15 veicoli, hanno cercato di rubare due gruppi di bestiame. L'esercito, con l'intento di spaventare gli abitanti per cacciarli, ha aperto il fuoco, ci racconta Mima Bualia, sindaco del villaggio. I due giovani, 16 e 19 anni, sono stati feriti ai colpi dall'arma da fuoco alla schiena e nulla è servito il tentativo di salvarli dell'ambulanza. Gli adolescenti sono morti poco dopo l'arrivo in ospedale. Vi ricordate chi ha avuto, come me, durante la seconda guerra mondiale, delle case di campagna? I nazisti arrivavano, le occupavano e i nonni raccontavano che prima cosa rubavano il bestiame, ammazzavano il maiale e via discorrendo. Ecco, fate voi i parallelismi con quello che sta succedendo e quello che ho appena letto da pagina 11 del Manifesto. E intanto nell'ospedale, a proposito, come hanno cercato disperatamente di salvare la vita a questi due ragazzi adolescenti che si sono messi per traverso perché cercavano di portar via le bestie, nell'ospedale di Beirut che cura i bambini feriti dalle bombe di Israele. Incontro con il dottor Ghassan Abu Sitta. L'OMS non sa chi tra i 6.000 pazienti di Gaza in lista uscirà e quando. Il problema sono i documenti, le esplosioni hanno distrutto anche i passaporti e i certificati, una disperazione. Questo che arriva per quanto riguarda la cronaca di guerra nel Medio Oriente, che procede anche per quello che è l'Iran e gli Stati Uniti d'America. Droni iraniani sulle basi USA, ma con moderazione. L'escalation è ancora controllata e Teheran guarda al midterm, vuole uscire prima. C'è chi pensa che una vittoria Dem fermerebbe la guerra e chi teme che si intensifichi. Io avrei un sospetto, e questo arriva dal Manifesto. Su questo fa approfondimento anche Repubblica. Iran, pressing su Vance per chiudere il conflitto, difficile prima del voto. Pagina 14 Repubblica, ancora stallo a Hormuz, tanto che il Pentagono proroga la permanenza delle truppe USA in Medio Oriente fino al 2027. Intanto, beh, certo non può mancare la nuova moneta d'oro, il dollaro dedicato a Donald. Sono in circolazione quelle da un dollaro con l'immagine di Trump, è la seconda volta che un presidente vivente USA compare su una moneta. Questo non può che mancare per quanto riguarda l'egocentrismo folle di Donald Trump, che addirittura viene coniato sopra la moneta del dollaro negli Stati Uniti d'America.
0: C'è il cognato e il cognato che fa dei gran soldi.
1: Il cognato che...
0: Poi chiudiamo questa vicenda, no, senza farci mancare il commento di Fiamma Nera Stein dal Giornale. Coloni usati come pedine anti-Israele. Quindi è un gioco sofisticato quello di criminalizzare quei poveri coloni, dice la Fiamma Nera Stein.
1: Quei poveri coloni.
0: Così, che finge che la risposta sia cacciare i coloni della Giudea e dalla Samaria per farci lo Stato palestinese, perché Giudea e Samaria.
1: Sì, è vero, anche questo
0: è bellissimo. E poi cita questa organizzazione, questo Office for the Coordination of Humanitarian Affairs sionista, che dice che sono le violenze dei palestinesi in Giordania contro i coloni, non viceversa. Beh. Quindi, come diceva Himmler, grande, anzi, Goebbels, un magnifico e terribile
1: della propaganda
0: hitleriana, tu puoi dire una sciocchezza anche più grande del mondo, ma se la ripeti mille volte, alla fine sembra vera. Ma qui sembra comunque moneta falsa, come il conio di Donald Trump. L'altra cosa è questa vicenda a Stato Putin, che ormai sta portando il mondo in questa tragedia, tragicomica, perché è comica per gli aspetti culturali, tragica per gli effetti sulle persone. E quindi questo è il Corriere, che quell'amore appassito tra i russi e l'Europa, non si muove nessuno se non siamo più amici. Le frasi dello zar, come lo dirà, sì, lo zar che sta
1: per
0: Putin,
1: Putin non,
0: si potrebbe chiamare anche per cognome, comunque non mi sembra che siano molto diverse le frasi del democratico Merz, che dice la pagherete, e Merz incarica i servizi segreti di aiutare l'Ucraina. Siamo in mano ai servizi segreti. Questo è la le profundis della democrazia, perché anche in Italia gli 007 proteggeremo le elezioni. Noi sappiamo come i servizi segreti hanno sempre proteggiato le elezioni,
1: certo,
0: con le bombe in Piazza Fontana, con le bombe, quei depistaggi sulla strada di Bologna,
1: rendendole trasparentissime.
0: Sì, sempre le agenzie in campo dopo gli allarmi sul voto. Guerini, che ancora una volta il Corriere si sbaglia perché lo scrive con un R sole, invece Guerrini, quello si chiama Guerini, ma quello russo è un rischio conosciuto, dice questo ultra belligerante riformista del PD. Spesso queste azioni servono per testare la tenuta delle varie società europee, siccome non sanno giustificare per quale interesse politico-militare Putin avrebbe di coinvolgere direttamente la guerra in Ucraina, questo non si capisce, dicono che è un modo per capire come reagisce la NATO, e allora la NATO per far vedere che invece abbiamo gli attributi, entriamo in guerra. Questo è quanto. Questo la e poi allora Mosca anche contro Berlino, dice il Giornale. Putin altro blef, pace possibile, ma chi non vuole e fa terrorismo. Naturalmente che Putin faccia il suo gioco poco ma sicuro. D'altra parte è anche vero che la controparte fa uguale, e quando uno dice delle cose magari bleffando, i blef si vanno a vedere. Invece
1: a questa volta infatti
0: guerra infinita, dice il fronte est, il Fatto Quotidiano. Zelensky, Whitaker e Kushner presto a Kiev. E poi in Russia Putin apre però accusa droni ucraini contro il traffico aereo civile allo scalo di Mosca, e c'è lo scontro l'Europa e il Cremlino che viene riportato. Però questa vicenda tedesca, ovviamente tutta anche preelettorale, perché con l'AfD che guadagna spazi neonazisti e Merz, il vecchio nazista, che lo perde, allora vuol far dire che è più nazista dei nazisti, per cercare di recuperare i voti dei nazisti dichiarati. Ma questo, un po' come succederà l'Italia con Vannacci, non fa altro che rimpinguare le casse dei neri. Allora, in realtà oggi, secondo Cosimo Caridi, Merz ci ha ripensato, questa mezza figura, per non dire cose più volgari. Sull'Ipsia il governo tedesco vira sulla prudenza. Nessun diplomatico russo espulso e niente, articolo 4. Il cancelliere Merz vuole evitare un'altra escalation. Il consolato a Bonn è casa Russia, è chiusa e sono azioni timide. Oh, nel frattempo, per quanto riguarda, diciamo, che la corruzione da sud a nord, da est a ovest, si pasce delle guerre, non solo i soldi che spariscono in Ucraina nel cerchio magico di Zelensky, sono centinaia di milioni di euro, ma anche in Estonia, altro paese ultra rigorosissimo sulla guerra, spariti 70 milioni fondi Unione Europea per la pace e munizioni per Kiev, si dimette il ministro, a rischio il riarmo, perché viene fuori che questi, certo, contributi per la pace vengono direzionati altrove. Nel frattempo, mentre si dice che forse i droni sono russi, l'unica cosa certa che ha distrutto il Nord Stream, che ha privato la Germania del petrolio, del gas, scusate, sono stati gli ucraini. E allora, alla faccia di cari amici, allora il Nord Stream dal 14 ottobre va alla sbarra, l'ucraino K, processo dove? Ad Amburgo. Vedete come lo gestiranno questo processo?
1: Sì, lì in Germania poi. Allora, i russi atleti sono stati all'inizio esclusi e poi riammessi, ma abnegando la bandiera ufficiale, a Venezia per la cultura, per le rassegne letterarie, per i motivi di incontro culturali. Però capita questo: il soft power è l'arma più efficace. La battaglia culturale di Mosca, chiusi i Goethe Institute dopo la stretta di Berlino sulla casa russa. Tocci dice: si combatte su più fronti. Anche questo aspetto qui allucinante, voglio dire, che guardano che certamente è brutto chiudere un istituto culturale così importante, ma se pensiamo a tutto quello che è stato, sia in ambito di aggregazione, sport e cultura, portato ai danni della Russia, insomma, direi che, vabbè, vedete un po' voi. Ma questo è il resto del Carlino a pagina 7, dove a pagina 6 invece dice: Putin apre ai negoziati. Si può trovare una soluzione, ma Zelensky fa terrorismo. Il presidente russo dichiara: Kiev minaccia il nostro spazio aereo. Merz si fa il duro, ma è goffo. Contatti con gli ucraini attraverso i servizi. Tajani dice: la guerra ibrida è già in corso. È sempre molto illuminato, Tajani, voglio dire, arriva sempre in tempo. Sul campo, ottava notte di fila con raid russi, Zelensky dice: è un'escalation. E questo, appunto, con le dichiarazioni di Putin, il problema deve essere risolto dalle parti coinvolte nel conflitto. Dobbiamo essere preparati a tutto. Chi vuole farci del male cambierà idea. Questo dal resto del Carlino. Vado a vedere il manifesto, che lo mette in prima pagina con questo titolo che è discutibile: chiacchiere da zar. Al forum economico orientale Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, voli cancellati, attentati ai suoi generali, lo scontro con la Germania continua nei centri culturali, le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institute chiudono. Questo, come ho già letto in precedenza, pensando a tutto il percorso che si è arrivati. La versione di Putin: i russi devono essere pronti a tutto. E poi lo scandalo in Estonia sulle armi per Kiev. Eh sì, perché non è che in Estonia il denaro faccia schifo, eh? No, anzi, tutt'altro. Un grave scandalo legato a un'azienda italo-indiana, ci siamo sempre in mezzo, ha costretto il ministro della difesa estone alle dimissioni. Che schifo. Anno Pevkur ha lasciato il suo incarico ieri mattina in seguito ai sospetti di gravi irregolarità nella sua gestione finanziaria, rilevati dall'Ufficio Nazionale di Audit. I soldi che prendono per le armi sono soldi che prendono anche dalle pensioni, dalla scuola, dalle infrastrutture, infrastrutture, dall'assistenza sanitaria e quant'altro. Ecco, questo è l'ennesimo, e parla prema, non è la prima volta che leggiamo di questo. L'unica cosa che ci si estende, si arriva anche sul Baltico in tutto ciò. E poi tutto quello che è nel percorso di guerra, perché il termine oramai è questo, andiamo a trovarlo anche da Repubblica, dopo aver, ecco, Repubblica invece, ecco, a pagina 4, voto inquinato da Mosca, il Copasir allerta i servizi che dicono siamo già in campo, audizioni e indagini su siti e influencer pilotati dall'estero, il numero uno dei disservizi, misure per tutelare la democrazia. Beh, vedete, in Europa quando le elezioni non andavano con un candidato che fosse critico nei confronti dell'Unione Europea, cosa faceva? Interveniva e annullava le elezioni. Questa non è un'interferenza, questa, vedi, è più concreta in certi casi, per non parlare dove addirittura gli Stati Uniti d'America hanno rapito un presidente in carica, per cui si guarda bene certi aspetti, se ne guardano male altri. Questo va da Repubblica per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino e le ingerenze sul voto da parte di Putin.
0: Sì, Putin è stato Putin, ha tutto il colpo, tutte le colpe del mondo sono sue. E sì, che Lucio Dalla ci aveva già avvertito, attenti al lupo.
1: Ecco perché attenti al lupo.

0: Oh, di fronte a quanto leggiamo, non possiamo segnalare, non segnalare il prossimo e presente decretino, perché sul diesel il governo allunga lo sconto, accise tagliate fino al 10 settembre.
1: Ecco, sì.
0: Sembra, aspetta, quella pubblicità di Divani fino a, vale fino a domenica, è uguale. La strategia, esecutivo verso una proroga di 5 giorni per calmerare il caro Pino al rientro delle vacanze. La prossima settimana è previsto un consiglio di ministri per nuovi aiuti mirati a famiglie e autotrasportatori. Anche questo l'abbiamo già sentito. Comunque è tutta colpa di Putin, tranne quando c'è da colpire un governo di centro-sinistra in Europa. Perché leggo dal Fatto Quotidiano, Sanchez su Ceuta, famosa vicenda dei migranti arrivati dal Marocco, pubblico il report, l'Unione Europea, i russi estranei.
1: In questo caso
0: non hanno dubbi.
1: Mamma mia.
0: Pedro Sanchez sta rivedendo tutti i meccanismi di allerta che condividiamo con il Marocco. La polizia del Marocco lasciò passare tutto. È chiaro che tutte le indagini, le dichiarazioni del governo, dell'opposizione, tutte legate alla imminente campagna elettorale che vede il governo socialista di Sanchez in grave difficoltà. Così come in gravissima difficoltà abbiamo visto il governo Merz, perché allora avanzano i nazisti dichiarati. Questo Sigmund, che sembra il nome di Wagner.
1: Sempre, infatti.
0: Sorrisi, paure e supporter in coda ai comizi dell'estremista Ulli, che vuole portare l'FD alla vittoria. Che non è, non è quello il crimine, tutti i partiti vogliono andare alla vittoria.
1: Sono i contenuti.
0: Il candidato per l'ultra destra di Sassonia, Assad, guida i sondaggi. Fotografa le copie dello Spiegel, secondo cui l'uomo più pericoloso della Germania, perché questi sanno bene che più li criminalizzi,
1: infatti,
0: in particolare quando viene da certi pulpiti la criminalizzazione, più loro ci guadagnano. Ma invece parla un uomo assai conosciuto nella sinistra tedesca, parliamo di Gregor Gysi, che parla, intervistato da Lisa Di Giuseppe dal Domani. L'AfD come il tycoon vuole smantellare democrazia e diritti. Ecco, affrontandola così forse è più chiaro agli elettori tedeschi.
1: È un po' più chiaro.
0: Che
1: sì.
0: Non essere strumento di Putin o chissà che. E questo vale anche per il Vannacci italiano. Il VAT della sinistra tedesca, la vigilia del voto di Sassonia Hanal. Prima del disastro bisogna che politica e cultura si riorganizzino. Cioè vuol dire che l'AfD come il Vannacci non sono la causa, sono l'effetto, delle politiche deliranti del capitalismo liberista. E, anche perché poi, al di là delle destre europee naziste, c'è quanto costa il capitalismo al mondo? Troppo. Perché il conto, pure i debiti africani pagano più interessi per colpa di Trump. Paesi che sono già allo stremo e sono trovati, vanno chiaramente sotto. Marco Palombi del Fatto Quotidiano. Sono 4,4 miliardi di costi in un solo mese. L'emergenza, l'Africa esporta soprattutto verso l'estero sia in dollari che in euro, se i titoli USA Unione Europea vanno male sono guai, per noi sì, ma per loro molto più pesanti.
1: Certo, allora per altri esteri vado a corredare anch'io da Repubblica, pagina 11. Disabili in scuole separate, il piano shock dalla AfD. È coerente, c'era chi appunto prima li metteva in ghetti e poi dopo c'era la soluzione finale, no? Questo è un inizio, la lotta dell'ultradestra tedesca per appiattire le diversità, per asfaltarle, mette in allarme gli educatori della Sassonia Anhalt, dove si vota domenica. È la tomba dell'inclusività, il piano shock della AfD che qui troviamo. Quando parla di Victor Andrea Sillersbach diventa irrequieto, abbandona il linguaggio politico, le fredde considerazioni sulle elezioni più importanti della storia, dismette per un momento i suoi panni da parlamentare di lungo corso. Le pause diventano più lunghe, la voce si appanna. Victor è un regalo, lo è stato per la mia famiglia, ma lo è anche per i suoi compagni di scuola. Victor 16 anni, è il figlio più piccolo e ha la sindrome di Down, è un'età difficile, gli adolescenti sono irrequieti e Victor con la sua calma e la sua serenità è un polo di tranquillità per tutti, ha cementato la classe, così come ha cementato la mia famiglia, lui e i suoi due fratelli maggiori sono legatissimi, fa il paragone dei tre moschettieri, è Andrea Silbersack di 58 anni, è il capogruppo dei liberali dell'FDP in Sassonia. Sì, direi che con quello che abbiamo vissuto, leggere queste cose qui a proposito dei diversi abili oppositori politici, quelli che insomma venivano più che altro considerati dei nemici o delle zavorre, e come venivano considerati, fate voi le vostre riflessioni. Il piano shock dalla AfD, questa è Repubblica. Concludo, siccome si parla per altri esteri di risorse energetiche, tornando a pagina 10, ma dal Manifesto. È una joint venture, cede agli Stati Uniti il controllo di 17 giacimenti strategici e 8 blocchi vergini, ma non è una fare win-win, è il ripristino, cioè non è una cosa in cui si condivide, se addio, è il ripristino dell'estrattivismo delle concessioni. Allora la cassa, a noi le briciole, così siamo un enclave coloniale. Siamo in Venezuela, l'accordo petrolifero più grande della storia, l'avevano già fatto in Messico, è una porcheria allucinante, preteso da Trump, è incostituzionale, parla l'economista André Giuseppe a pagina 10 dal Manifesto. Come si chiama quell'accordo? Il NAFTA che avevano fatto, ecco, pensa che si ripete con
0: il
1: questi
0: NAFTA
1: temi.
0: Che adesso che va in briciola il Mercosur, che invece è l'accordo commerciale tra i paesi del Sud America, ma chiaramente con Trump e i suoi missili l'America del Sud è tornata un cortile di casa.
1: Infatti.
0: Chiudiamo allora la pagina estera con un ricordo musicale importante. Tu già ne hai parlato stamattina, io ci torno sopra perché è morta una grande cantante, Cassandra Wilson, 70 anni. Diciamo che rimarrà nel manuale di jazz non solo per la sua bella voce così laterale, parallela, intrisa di blues, ma rimarrà nel manuale di jazz perché ha partecipato nella grande rivoluzione dell'ambient music degli anni 80, prima con Stanley Devolan e poi soprattutto con Steve Coleman. Poi pensavo fare una bella carriera di recital canori come è consueto per le grandi cantanti di jazz, i Grammy, se sono sprecati i Grammy, insomma una grandissima cantante che ci ha lasciato e che noi ricordiamo in questo brano a fianco anche del clarinettista Don Byron.

0: The Lady Who Lunch, Don Byron clarinetto e Cassandra Wilson la voce. È chiaro, siamo un po' attardati questo brano musicale, molto spesso,
1: ma è molto bello.
0: Sì, spesso mettiamo su da musica trash per sigillare una politica ancora
1: fare
0: più
1: anche
0: trash,
1: dell'ironia.
0: Ogni tanto un po' di musica buona non guasta.
1: Bellissimo, sì.
0: Vabbè, detto questo, andiamo allora. Si parla di guasto? Mannacci. Devo dire che effettivamente è inquietante che nel partito di Vannacci, Futuro Nazionale, partito con ovvie mire naziste, risiedano anche militari in vertice o in istituzioni operative, perché l'incrocio tra politica e caserme non è tra le migliori,
1: non è bello,
0: come dire,
1: no.
0: Ha dei brutti, bruttissimi ricordi. E leggo allora: indagini sui militari nel partito di Vannacci, divieto per divisa in servizio attivo. Il coordinatore Simone, noi sereni, finirà con l'archiviazione, tanto di questi tempi. Anche il saluto romano viene archiviato questo. Ma Vannacci al vento in poppa. Perché? Perché dico questo? Dice il senatore Monti. Noi sappiamo cosa ha fatto l'Italia il senatore Monti, in particolare per le pensioni, per personaggio popolarissimo nel nostro paese.
1: Sì, amato.
0: Io Cernobbio col generale lo incalzerò sull'Europa. E lì Vannacci va fuori.
1: E lì gode.
0: Ancora. E questo, ahimè, è la politica che arriva ed è di una tristezza immonda. Detto questo, naturalmente in questi giorni i giornaloni parleranno di Bari.
1: Ah sì, il governo più longevo.
0: È importantissimo questo. Devo dire che non è vero, perché il governo più longevo è un fuoco di Mussolini, durò 20 anni. Speriamo che la Meloni non lo superi. Comunque il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, è il giornale che di fatto è tutto il suo foglio dedicato ai miracoli,
1: sì,
0: del governo Meloni in 4 anni.
1: Anche il Fatto Quotidiano li elenca.
0: Sì, infatti anche lui fa solo un inserno all'interno. 4 anni di flop, armi, banche, giustizia, TV e insicurezza.
1: Ecco.
0: Questo è il bilancio. Ma l'insicurezza, devo dire, che è la sicurezza elettorale, perché più si è insicuri, più loro sulla paura ci giocano. Quindi la fabbrica della paura è molto utile alle elezioni. Comunque allora, sul riarmo, in un mandato in cui si è speso il 51,5% in più, e non è finita, più del 50%. L'immigrazione cipera in Albania, meno di 100 trasferiti in 2 anni. Questo guardandolo con occhio di uno della destra, cioè senza guardare che sono uno scandalo, una vergogna, no. L'utilità, informazione, occupazione RAI, offensiva finale contro Ranucci, di cui leggeremo, referendum, una valanga di no contro la riforma della giustizia, il re, dai rave all'amaranza, solo tanti inutili spot elettorali sulla sicurezza, tutti fatti conti ragazzi, credi sia di amare così.
1: Certo.
0: Quando si, l'abbiamo trasmesso anche, si instaurò il suo governo al Parlamento e disse che avrebbe avuto simpatia
1: per i
0: ragazzi
1: giovani
0: che scendevano in piazza per contestarli, infatti rave, maranza,
1: la prima
0: legge
1: cosa
0: Caivano,
1: che ha messo,
0: fermi preventivi e via dicendo, grandi opere, adattava il ponte, regalo dai privati nel segno di Berlusconi, la crescita, non siamo in recessione grazie al PNR e l'industria soffre, quindi quando finisce il PNR, auguri e buonanotte ai suonatori.

0: Torino, Napoli, Milano, Bologna e Roma. La maggioranza di governo rischia la Black e non ha ancora i candidati. Non ha fatto ancora la quadra e vedremo.
1: E vedremo appunto, seguendo tutto ciò, da Repubblica al titolo principale, addirittura prima pagina, va a Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale. Denuncia anche per ricostruzione del partito fascista. Allora, che Vannacci sia fascista, su questo non ci voleva un fine conoscitore della Costituzione.
0: Non ci voleva Financial Times.
1: No, assolutamente. I servizi segreti però dicono tutelare il voto da interferenze russe, perché poi il binomio Vannacci-Putin è comodo, per diversi motivi: esercito diviso, solo un seguito di delusi e nostalgici, il capitano e il generale, l'unico ufficiale in servizio a scendere apertamente in campo al fianco di Vannacci, si chiama Anton Sergio Belfiori, assegnato al terzo stormo di Villafranca a Verona, dove quest'estate ha fatto nascere la sede locale di Futuro Nazionale. Ah, ma anche uno è sufficiente, ne abbiamo visti di questi casi. Gianluca Di Feo è un po' ottimista, se vogliamo, in quello
0: ma dovrebbero
1: che
0: spiegarci i nostri quelli democratici come hanno proprio mandato uno come Vannacci al tempo generale a gestire le truppe internazionali nel mondo italiane, cioè mandare un nazista, cioè questo dovrebbe darci una spiegazione.
1: È abbastanza nei percorsi nebulosi. Esce un numero di Millennium del Fatto Quotidiano, appunto l'inserto mensile del Fatto, che vorrei recuperare, che parla di tutti questi interrogativi non risolti. Camporini: non credo che nell'esercito ci sia un consenso diffuso, ma come ho detto, per movimenti autoritari il boomerang del caso Paglia, dai nostalgici ai delusi, ecco le truppe del generale, il 15% pronto a seguirlo. Guardate che non è poco, sono sempre troppi. Vannacci nella bufera, la procura indaga sui militari che aderiscono al partito. Poi anche questo bisogna vedere, che tutto a un certo punto, vedendo come funzionano determinate cose, non si trasformi in un micidiale boomerang. Comunque vedremo un po', seguendo attentamente questi aspetti. Al che, per quello che dovevo emettere attenzione, cambiando quotidiano e prendendo il manifesto a pagina 4, la Lega e Forza Italia snobbano la festa del record, cioè intervengono per la Meloni, si collegano in video. Oggi l'esecutivo che diventa il più longevo della storia, ma Salvini e Tajani preferiscono stare alla larga della convention di Fratelli d'Italia. E sicurezza, la propaganda di fine legislatura su cui punta la Premier. E intanto il governo balla sui bonus, benzina presti alle stelle, mini proroga dello sconto sul diesel di cui ha appena parlato Alfredo, e sì alle mini preferenze. La maggioranza si ricompatta, la destra ritrova unità sulla legge elettorale, capilisti bloccati senza alternanza di genere, l'elettore potrebbe trovarsi una scheda complicata e ingannevole. Bene, no? E questo a pagina 4 va riportato dal manifesto.
0: E poi sulle primarie sì, non siano divisive, anche la Conte ospita della Salis, mentre Sala, sindaco che diverso, non è la Salis di Torino,
1: no.
0: di Genova, è la
1: è Sala, Ilaria,
0: è Sala di Milano,
1: infatti.
0: Beppe, io voterò Schlein, dice, questo è quanto. Salutiamo una figura storica della sinistra, Mussi.
1: Ah, sì.
0: Discussioni infinite e battute sui compiti della sinistra, Mussi non smetteva di studiare, la famiglia operaia, la filosofia alla normale e una vita politica. Poi lui entrò nel PDS quando poi tolsero la parola S sinistra al PD, lui entrò poi in Sinistra e Libertà, e quindi con Vendola e Frattoianni. Questo è quanto. Mentre segnaliamo, visto tra i meriti della Meloni, appunto fermo di polizia, Caivano, criminalizzare i rave, eccetera eccetera eccetera, per non dire sui migranti, abbiamo il convegno contro la società caserma che domani al Costarino di Bologna si terrà con Potere al Popolo. Si chiamerà Il Smantellare la società caserma, per l'appunto. Un convegno anticipato mercoledì sera da uno spettacolo blitz della polizia al Festival Isola Verde in Bolognina, dice anche Contropiano, con una presenza della polizia anomala, una retata per dimostrare qui comando io, mi sembra dire, no? Su questa società caserma e il convegno, ecco l'intervista di Paolo Rizzi di Potere al Popolo. A lui la parola.
2: Noi abbiamo appunto cominciato a organizzare questo convegno appunto dai giorni di fine luglio, con i fatti del pilastro e la morte violenta di Fakir durante un controllo di polizia, tutti i fatti che ne sono

0: seguiti. La necessità di appunto un confronto nazionale tra vari giuristi che si espongono in maniera garantista, esponenti di movimenti sociali e la nostra forza politica e con tutti quelli che hanno la volontà di discutere e attivarsi su questo tema, ci sembra evidente. Viviamo in un periodo in cui chiaramente c'è una gestione poliziesca di praticamente tutti i problemi sociali, e questo lo vediamo poi in maniera molto pesante proprio sulla città di Bologna, dove c'è una vera e propria sperimentazione di questo tipo di gestione. Ormai tutti quanti sappiamo che la prima zona rossa è stata sperimentata proprio a Bologna, c'è stata la famosa intesa tra Lepore e Piantedosi che ha individuato l'immigrazione e quartieri popolari come dei problemi da gestire in questa maniera, e appunto da quello che noi diciamo che c'è appunto una gestione della società come se fosse una caserma, e pensiamo che su questa cosa ci si debba organizzare per rispondere, non solamente opponendosi di volta in volta ai vari decreti, nuove leggi, nuove interpretazioni che vengono portate avanti, ma appunto costruire delle risposte che siano in grado anche di mettere dei risultati in campo in termini di una gestione più, come dire, più umana e più sociale dei problemi, mentre oggi appunto vediamo che di fronte a qualunque tipo di problema si risponde aumentando le forze di polizia.
1: E veniamo invece a quello che è accaduto ieri sera all'Isola Verde, perché appunto voi denunciate la società caserma e è stata una visita delle forze dell'ordine. Cos'è successo?
0: È successa una scena abbastanza greve. Diciamo che ieri sera, poco prima delle 9, sono arrivate almeno una camionetta di polizia e svariate macchine tra polizia amministrativa, polizia cinofila, carabinieri, guardia di finanza, per quello che è stato definito dagli ufficiali un normale controllo che si è svolto inizialmente anche con toni abbastanza muscolari, che era l'identificazione di svariate persone che frequentavano il parco, passaggio dei cani antidroga all'interno del pezzo di parco con i giochi per bambini, con i bambini che giocavano, e poi un lungo controllo amministrativo al Festival dell'Isola Verde che si svolge lungo l'estate in Bolognina. Noi eravamo casualmente, molti di noi erano presenti durante la serata, alcuni di noi sono stati identificati. Sappiamo che un controllo del genere è già stato svolto al VLS e al Parco del VLS, che successivamente al controllo dell'Isola Verde, al Parco della Zucca, la stessa filmata retta si è ripetuta alla Tettoia Nervi. Peraltro ovviamente non è stato trovato assolutamente nulla. Ci sembra che questo tipo di operazioni spettacolo servano a dare l'idea che si risponda in maniera forte ai problemi della Bolognina e poi sistematicamente questo grande dispiegamento di risorse, perché penso che tutti quanti possiamo immaginare che non ci sia nulla di normale in 50 agenti di tre forze dell'ordine diverse che si coordinano per battere a tappeto il Parco della Zucca. Insomma, tutte queste risorse poi non producono nient'altro se non un bello spettacolo per far vedere che ci sono che le forze dell'ordine prestigiano in maniera forte la Bolognina. Ma ci sembra che tutto da quando è esploso il cosiddetto problema della sicurezza in Bolognina negli ultimi 2 anni, vedo chiunque a sostenere che sia i problemi che vengono avvertiti dalla popolazione che in qualche maniera migliorati, e mentre invece poi rimangono poi sul piatto tutte le questioni di sicurezza intesa come sicurezza sociale, dalla casa al lavoro, tutti i problemi che avvertono le persone che vivono nei quartieri.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
3: E allora si parlava che è un convegno che nasce anche dopo le vicende dell'assassinio di Fakir al Pilastro, e si ripete il copione che abbiamo già visto con Aldrovandi, con Cucchi, cioè si era fatto di cocaina, allora è giusto ucciderlo. Cioè questo. Fakir, ricostruito dov'era quella notte, illegale, non è morto per la droga. E ovviamente si ripete l'ennesimo scontro su queste vicende. Via gli esami tossicologici, i testimoni hanno dichiarato che la sera prima non era al Pilastro. Anche questo non mi sembra un reato.
4: Esatto.
3: Lunedì gli istologici per sostanze in sangue e urine necessarie ancora del tempo. Dunque la procura sa dove e con chi il 42enne avrebbe trascorso la notte prima dei fatti. Ma questo cosa c'entra
4: con quello che è capitato?
3: E questo è appunto, ripeto, è tristemente la difficoltà di processare della gente in divisa.
4: Per quanto riguarda l'annuncio della RAI di Pasquale Report, ancora si parla, la redazione applaude. Dopo il passo indietro di Presutti, la giornalista guiderà la trasmissione con Pier Vincenzi. Accetto perché mi sostenete tutti. E appunto qui riporta pagina 16 Repubblica. Ranucci sarebbe stata la mia scelta. Corsini trova la pace con i ribelli, non dall'8 novembre. Il direttore degli approfondimenti della RAI ieri ha annunciato che Claudia Di Pasquale condurrà Report con Pier Vincenzi. E qui i protagonisti ritratti nella pagina che ho appena citato di Repubblica. Poi parlavo di scuole in precedenza per altri esteri, ma anche in Italia ONG e sindacati critici, scuole tecniche, la riforma è classista. Che la riforma dell'istruzione tecnico-professionale del governo fosse classista lo avevano rilevato i sindacati, pedagoghi e docenti, lo certifica anche Save the Children, a rischio di selezione implicita e di aumento delle disuguaglianze. La PLC-CGL dice riforma ideologica. Sì, appunto, è meglio mandarli a lavorare, essere sfruttati e che la famiglia magari paghi, perché è già capitato e l'ho visto io, che paghi il datore di lavoro perché almeno lo prende in cantiere per imparare un mestiere, proprio in quel modo lì si impara un mestiere. A proposito di scuole tecniche e poi di avvicinamento al mondo del lavoro, questo è dal Manifesto.
3: Sì, anche il Fatto Quotidiano torna sulla Ranucci con quelle che sembrano essere le furie della Meloni. Meglio tenere Ranucci, così l'avete fatto martire, il vecchio discorso della censura. La Meloni infuriata per la gestione del caso, mentre Natangelo con la sua vignetta. Intanto la Vitola è dal carcere, dalla cella, dice: scusate, qualcuno ha il numero della nuova conduttrice di Report? Tele Sigfrido, questa soluzione non piace alla destra, si capisce dal livore che viene fuori da alcuni titoli come questo dal giornale. Rissi e deliri, Report alla Di Pasquale. La redazione insulta Sottile nel cortile via Teolada. Sottile quello che fa notizie sugli omicidi,
4: sì,
3: va a intervistare il nonno, sì, la nonna. Ranucci esulta e denigra tutti dopo il ritiro di Presutti, fumata bianca sulla guida, la veterana accanto a Pier Vincenzi. È sempre da serie garantisti. E intanto è spunto un altro sondaggio, non era solo la Vitola, questa volta l'SVG, sul conduttore caduto in disgrazia, quante chance avrebbe in politica? Mistero sul committente, ma si vocifera che dietro ci sia VS, si vocifera, non è male. Detto, si vocifera anche che c'è un'ennesima strage al largo dell'Atlantico, le Canarie, 80 migranti dispersi in mare, il barcone alla deriva per un mese. Pensate che cosa significa stare per un mese alla deriva su un barcone che è mezzo affondato in 100. Succede, allora questo è il fatto che non ha molto, ma è... I morti in mare si contano a centinaia, quindi fanno sempre meno effetto, tant'è che questa notizia compare tra gli esteri a pagina 16 del Corriere. In altri giornali nemmeno si cita questa cosa, questo ennesimo effetto della grande guerra aperta contro i poveri del mondo. Invece, cambiando argomento, a Bologna abbiamo sotto accusa monopattini e fat bike che vanno come delle schegge alla faccia delle biciclette, che dimostra che non c'è soluzione tecnologica che non c'è una coscienza anche delle persone. Se le persone usano le biciclette assistite per fare dei motorini, quindi il bilancio delle sanzioni da inizio anno, in un solo giorno di controlli 13 mezzi sequestrati su 17. Nella maggioranza dei casi sono stati modificati a ciclomotore e vengono sanzionati e ritirati dalla strada. Adesso è fuori che tutti hanno scoperto questa cosa. Ieri la Larghetti, oggi la Madrid, sono mezzi pericolosi, accordi con le piattaforme e verifiche ad hoc. Ricordiamo che però c'è anche un altro aspetto della medaglia: quando ci vuole mettere casco, bollo e assicurazione a questi mezzi, che per lo più sono quelli che usano i poveracci, che per spostarsi
4: si va poi a colpire quell'aspetto lì,
3: quindi è facile ancora una volta fare la voce grossa contro i poveracci, molto meno contro i cementificatori, diciamo così.
4: E mi collego alle dichiarazioni, no, del generale, no, che il femminicidio non esiste, che ci vuole un patriarcato che sia mediterraneo. C'è un esempio qua di patriarcato mediterraneo, purtroppo, perché la strage continua. Rapita e gettata dal viadotto, il piano criminale, l'agguato a casa, massacrata di botte, e non è certamente Hamid Aziz, no, è Federico Villa, Bella, scusate, avrebbe bloccato Lorena Isceri nel garage della sua casa, è il suo ex, era il suo ex, quindi la donna sarebbe stata chiusa nel bagagliaio dell'auto dal suo ex compagno. A quel punto l'uomo avrebbe acceso il motore per raggiungere l'autostrada A1. Lei prova, sventurata e disgraziata, a chiedere aiuto anche al 112 e a un amico. Così ha fermato l'auto e le ha strappato il cellulare, poi l'avrebbe lanciata giù dal viadotto, poi si uccide. Però quello che vediamo in questa situazione tremenda, che va ad aggiungere una vittima della violenza maschile, la polizia riesce a localizzare la macchina sulla 1, lui si lancia davanti agli agenti. Questo a pagina 12 del Resto del Carlino.
3: Chiudiamo con una notizia che riguarda la nostra emittente. Fino al primo pomeriggio 15:30 non sarà operativo il DAB proveniente da Barbiano per lavori sull'antenna, poi riprenderemo regolarmente. E quindi chiudiamo davvero con, come sempre, con Piero Di Domenico, il nostro critico cinematografico, con i suoi reportage del Festival di Venezia. Ciao a tutti.
4: Buon ascolto.

la storia in questo caso, anche se riletta appunto in chiave grottesca, assolutamente ironica, ma anche la storia recente, ad esempio in un film francese come Jupiter, che è un film fuori concorso, ma che racconta una sorta di distopia dietro l'angolo, cioè la possibile escalation nucleare dal punto di vista di un presidente francese che per difendere l'Ucraina si

0: Sassa.it.
1: Trionfi la giustizia proletaria.
2: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
8: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale. Con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu. Con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
9: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!

State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.
1: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: centrata sulla figura della Presidente del Consiglio. Attese migliaia di persone, non ci saranno però gli alleati. Salvini e Tajani partecipano solo in video. Roberto Vannacci si difende dalle accuse al suo partito. Su di me nessuna inchiesta. La procura per ora ha avviato solo indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Per l'ex generale domani l'ennesimo riconoscimento ufficiale sarà al Forum Economico di Cernobbio. Witkoff e Kushner visiteranno Mosca e Kiev questo fine settimana, mentre Putin apre a un possibile accordo con l'Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi, ci sono 3 morti tra Odessa e Dnipro. Kiev intanto colpisce raffinerie e impianti petrolchimici. A sorpresa, il consiglio di vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposto dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata negli Stati Uniti, intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Con oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Dall'inizio del mandato sono passati 1413 giorni. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare e farsi rispettare. Così ha scritto sui suoi profili social la Presidente del Consiglio, che però con il suo partito Fratelli d'Italia sta facendo esattamente questo, sfruttare la giornata di oggi come trampolino di lancio per una campagna elettorale centrata sulla sua immagine. A chiudere i festeggiamenti a Bari oggi sarà infatti la stessa Meloni, con un discorso in cui elencherà quelli che considera i successi dei suoi 4 anni di governo, a partire dal tema della sicurezza. Sentiamo Anna Bredice.
1: Ormai è quasi tutto pronto al porto di Bari per la kermesse che celebrerà soprattutto Giorgia Meloni e la sua fotografia, meglio la gigantografia di Meloni che campeggia dappertutto sul palco enorme che darà le spalle alla darsena del capoluogo pugliese, una festa di Fratelli d'Italia dove gli altri alleati faranno da comparsa e nemmeno dal vivo, si collegheranno da remoto Tajani e Salvini, entrambi divisi su tante questioni ma uniti nell'essere in questo momento non così forti da dare il segno al resto della legislatura, che invece proseguirà con una sorta di convitato di pietra, Vannacci. Oggi con 1413 giorni Meloni batte il record dei governi più lunghi, non aspettava altro che questo traguardo per far partire proprio da qui la sua campagna elettorale. 4 anni di una stabilità che per il Financial Times è stato solo un'occasione persa, così nel suo editoriale il giornale definisce il governo Meloni una stabilità invidiabile, ma non l'ha sfruttata per trasformare le prospettive del suo paese, un'occasione mancata, ed è per questo che secondo il giornale britannico ha così tanta paura di Vannacci. In ogni caso oggi conta di arrivare con i suoi annunci su tutte le TV e lo farà nel momento in cui qui a Bari calerà il sole. La scenografia prevede che al tramonto salirà sul palco avanzando lungo un corridoio illuminato dalle luminarie tipiche della Puglia, la regione che l'ha sempre accolta, bacino fino a poco tempo fa di voti per il suo partito. Un cordone di sicurezza terrà lontane le contestazioni, è visto infatti un corteo di protesta di associazioni, di studenti, di attivisti, partirà intorno alle 17:30. Linea allo studio.
0: Veniamo alle vicende giudiziarie attorno a Futuro Nazionale. Il fondatore del partito, Roberto Vannacci, si difende. Non c'è nessun indagato, ha commentato. Quelli che la Procura Militare di Roma ha per ora annunciato sono infatti solo accertamenti preliminari. Sono 2 gli esposti del sindacato dei militari che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Uno chiede di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi, l'altro di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Su questo secondo esposto sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
2: Da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la Procura Ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
3: Su quali presupposti si basa?
2: Sicuramente quello che più colpisce la violazione per esempio dell'articolo 4 della CEDU, di divieto di espulsioni di massa, non comprendiamo come si possa definire altrimenti un piano di remigrazione coatto, la presenza di non meglio definiti e preoccupanti progetti militari all'interno delle scuole pubbliche, nelle strade, nelle città, e quindi non in ausilio alle forze di polizia, ma addirittura con poteri autonomi, e noi ci chiediamo anche di arresto, e ci chiediamo come chi ha giurato fedeltà, ripeto, alle istituzioni repubblicane e a questa Costituzione possa aderire ad un partito che realizza questo programma valoriale che presenta molteplici profili di contrasto con quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e del nostro ordinamento democratico.
0: E Roberto Vannacci è atteso domani al forum economico Ambrosetti che si è aperto oggi a Cernobbio. Per l'ex generale si tratta dell'ennesimo riconoscimento pubblico, questa volta da parte di una importante comunità di esperti di economia e finanza. Vannacci, la cui presenza ha suscitato polemiche e anche qualche defezione, sarà protagonista della giornata di sabato assieme all'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Monti, attesi anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto. In occasione dell'apertura dei lavori del forum, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato il suo consueto messaggio nel quale ha celebrato i valori europei, ma ha anche invitato l'Unione a non rinunciare ai principi di fronte al sempre più aggressivo uso della forza per risolvere le pretese internazionali. Il caro prezzi, le difficoltà delle famiglie si vedono anche nella crisi dei consumi interni certificata dall'Istat. A luglio 2026 rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio risultano in calo sia in valore, meno 0,4%, sia in volume, meno 0,5%. Si tratta del secondo calo mensile consecutivo. Su base annua le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,8% in valore e un calo dello 0,6% in volume. In sostanza, nell'ultimo anno abbiamo speso di più per acquistare di meno, confermando così la perdita secca dei redditi reali delle persone. Quanto agli esercizi, si salvano solo grande distribuzione e commercio elettronico, ma guardando ai beni acquistati, il calo riguarda anche quelli di prima necessità, a partire dagli alimentari. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno Mosca e Kiev tra domani e domenica, lo scrive l'agenzia russa TASS. Ieri il portavoce del Cremlino Peskov si è scagliato contro la Germania, dicendo che il cancelliere Merz sta facendo passi bruschi per guadagnare punti presso il suo elettorato, ma che lo fa in maniera estremamente goffa. Putin invece ha parlato al Forum Economico d'Oriente, ha riservato toni più pacati agli Stati Uniti, dicendo che il dialogo con loro sta funzionando e che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto però gli scontri reciproci non si fermano. Tre persone sono state uccise negli attacchi russi a Odessa e a Dnipro nelle ultime ore. Kiev invece nella notte ha preso di mira raffinerie e impianti petrolchimici russi. La salma di Ratko Mladic, avvolta dalla bandiera serba, è arrivata a Belgrado dall'Aia, dove l'ex comandante era detenuto. Le esequie sono previste per lunedì. Nel frattempo l'Unione Europea ha fatto capire che non tollererebbe i funerali di Stato promessi dal ministro della giustizia serbo. Il servizio da Bruxelles.
3: Si sblocca un nuovo livello di tensione tra Bruxelles e uno dei paesi candidati all'adesione UE più problematici, cioè la Serbia di Vucic. Questa volta sono le posizioni di Belgrado sulle guerre nell'ex Jugoslavia a imporre alle istituzioni UE una presa di posizione netta. Il ritorno dei resti di Ratko Mladic a Belgrado sarà un test molto importante, ha messo in chiaro la commissaria per l'allargamento Marta Kos, a proposito della possibilità che vengano organizzati funerali di Stato per l'ex comandante serbo-bosniaco condannato all'ergastolo nel 2017 per il massacro di oltre 8.000 musulmani bosniaci a Srebrenica nel luglio del 1995 e deceduto la scorsa settimana in carcere all'Aia. A nome della presidenza di turno del Consiglio dell'UE, il ministro degli esteri irlandese Byrne ha ribadito che un funerale di Stato sarebbe inaccettabile, così come la presenza di alti esponenti del governo serbo a funerali privati. A Belgrado si attende domani una cerimonia militare e lunedì il funerale, e Vucic non sembra voler ostacolare l'afflusso delle migliaia di serbi che considerano Mladic un eroe nonostante le condanne per genocidio e crimini contro l'umanità. Ma la commissaria Kos avverte che tutto può avere un impatto sul modo in cui gli stati membri valutano la Serbia nel suo percorso di adesione all'UE, sia sul piano della riconciliazione regionale, ma anche sui valori europei. e qui potrebbero pesare le nuove accuse sull'uso dello spyware Pegasus per sorvegliare almeno 14 membri della società civile serba che da novembre del 2024 protesta contro corruzione e violazioni dello Stato di diritto del regime del presidente Vucic. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: A sorpresa, il Consiglio di Vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposti dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata. Negli Stati Uniti intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Massimo Alberti.
4: L'approvazione è stata unanime, compresa la parte dei sindacati e dei governi regionali che a luglio avevano bocciato il piano. Il CDA era pronto a scavalcare il Consiglio e a rivolgersi all'assemblea degli azionisti e così il colosso tedesco dell'auto, simbolo della crisi del settore in Europa, taglierà 50.000 posti entro il 2030, oltre a quelli già in corso. In un comunicato, IG Metall, il comitato aziendale del gruppo, hanno sottolineato che in questo modo è stata evitata un'escalation, vale a dire lo scorporo del marchio Volkswagen e della divisione componenti, ed è stato respinto l'attacco alla cogestione nel Consiglio di vigilanza. Ma c'è anche un altro punto non chiaro. Secondo il sindacato dei metalmeccanici tedeschi non sono state prese decisioni sullo stop a 4 stabilimenti entro il 2034 per i quali si cercherebbero acquirenti e nuovi utilizzi. Nella più grande ristrutturazione della sua storia, Volkswagen, che dimezzerà il numero di auto prodotte, ritirerà dal mercato anche lo storico marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi nel 2029. E mentre gruppi auto europei cercano partnership con quelli cinesi per salvare gli stabilimenti, come fa Stellantis, la stessa Stellantis, insieme al consorzio di produttori auto negli Stati Uniti, ha chiesto al Congresso di approvare entro fine 2026 una legge che renda stabile il divieto di vendita, importazione e produzione negli Stati Uniti di veicoli cinesi connessi e dei relativi software e hardware, divieto introdotto da Biden.
0: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove stavano lavorando nel momento dell'alluvione che 9 giorni fa ha colpito il paese. Il 26 agosto una porzione di un ghiacciaio si è staccata e ha trascinato a valle, al confine tra Nepal e Tibet, una colata di fango e detriti a circa 180 km orari. È salito ad almeno 1.280 persone il numero delle vittime, i dispersi sono quasi 5.000, le ricerche continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel delle varie centrali dell'area potrebbero esserci altri sopravvissuti. E il riscaldamento globale, principale causa dello scioglimento dei ghiacciai che ha causato anche la tragica alluvione in Nepal e Tibet, è accentuato dal Super Niño, il fenomeno climatico ciclico che sta causando mai come oggi un aumento delle temperature. Le Nazioni Unite hanno avvertito che l'impatto del Niño continuerà ancora nei prossimi mesi, almeno fino a febbraio 2027. Serena Giacomin, climatologa e direttrice scientifica dell'ONG Italian Climate Network.
5: Il Niño è proprio un fenomeno naturale che riguarda l'Oceano Pacifico tropicale. In generale ha una frequenza tra i 3 e i 7 anni e le acque superficiali di quella zona vicino al Sud America diventano via via più calde rispetto a quella che è la norma climatica. Questo cambia ovviamente il modo in cui l'atmosfera si comporta sopra l'oceano e questi cambiamenti si riescono a ripercuotere sul clima di gran parte del mondo, soprattutto ovviamente delle zone che sono circostanti l'Oceano Pacifico equatoriale, quindi soprattutto Perù, Ecuador, anche sud del Brasile e Argentina. Poi si verifica siccità in Indonesia, parte del sud-est asiatico, Australia orientale, India, quindi dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. E dunque si alterano le piogge, i venti, le temperature, anche per mesi. L'aspetto importante che riguarda tutti a livello globale è che aumentano le temperature globali medie, quindi El Niño forte spesso spinge verso l'anno dei nuovi record termici. Se a livello deterministico per noi non è possibile dire che mesi ci aspettano in base al Niño che si verifica sul Pacifico, quello che possiamo dire è che ci sarà più energia immagazzinata nell'oceano e nell'atmosfera e questo significa più estremizzazione. I maggiori effetti del Niño noi in realtà li vivremo nei prossimi mesi, tra novembre 2026 e febbraio 2027.
0: E anche l'Europa, proprio a causa del Niño, ha registrato nella scorsa estate temperature record. Tra i paesi più colpiti c'è stata la Francia, dove il caldo e la siccità hanno messo in ginocchio l'agricoltura. Il governo francese cerca di correre ai ripiani con un piano da 1 miliardo di euro.
6: Ancora un'allerta canicola nel sud-est della Francia in quest'estate interminabile, la più calda di sempre, ritmata dai mega incendi che hanno incenerito più di 120.000 ettari di foreste e pinete, che ha dato luogo alla peggiore siccità da più di mezzo secolo, mettendo in ginocchio l'agricoltura francese, la prima del continente. Una perdita di produzione in media attorno al 10%, ma con punte per alcuni settori essenziali che sfiorano superano il 50%. È il caso per i cereali primaverili come il mais o il fieno, materie prime di base per l'allevamento, o ancora per frutta e verdura fresca, con per esempio le insalate diventate introvabili in mercati e supermercati transalpini. Persino i produttori delle famose French fries, le patatine fritte francesi, hanno dovuto accettare patatine più piccole del normale, tanto la siccità ha ridotto la taglia dei tuberi. Degli oltre 400.000 agricoltori francesi, più di 30.000 rischiano il fallimento senza un sostegno finanziario d'urgenza. Allora, questa mattina la ministra dell'agricoltura Annie Gervara ha annunciato un piano di aiuti straordinario da più di 1 miliardo, malgrado le ristrettezze di bilancio di una Francia con il deficit più importante dei grandi paesi dell'Unione. Sforzo consistente ma insufficiente, secondo i tre principali sindacati degli agricoltori, per cui le perdite dovute alla siccità ammontano a circa 5 miliardi. Ci vuole almeno 1 miliardo in più, secondo il portavoce del principale più consociativo dei tre sindacati agricoli, mentre i più rivendicativi prospettano già un nuovo autunno caldo di proteste contadine. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alle 12.46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter e Massimo Alberti. Alle 15.30 l'appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Impresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Le titre, c'est fou. Je suis fou, et ça, c'est à vos yeux. Je sais seulement que je suis une invention sociale. Oh que oui, je sais que je suis le rejeton des lois sociales. Je suis fou, et ça, c'est dans vos yeux.
1: Sono pazzo e lo sono ai vostri occhi. Io so soltanto che sono un'invenzione sociale. Lo so che sono quello che rifiuta le leggi sociali. Sono pazzo e lo sono nelle vostre teste.
2: La poesia che avete appena sentito è Fou, che in francese significa pazzo, folle, ed è stata scritta e interpretata da Placide Conan. Placide è uno dei cinque poeti africani che sono venuti a trovarci proprio negli studi di Psicoradio per parlare delle nuove forme poetiche che si sono affermate negli ultimi decenni, cioè di fatto lo spoken word e la slam poetry. E poi vi spiegheremo, insomma, capirete meglio dalle loro parole di che cosa si tratta, ma anche dei pregiudizi sulla salute mentale che ancora ci sono nei loro paesi. Questo gruppo di giovani provenienti da diverse parti del continente africano e nello specifico Ghana, Senegal, Costa d'Avorio e Sudafrica si è esibito nell'ottobre del 2023 durante un tour che si chiamava Parole in Folle nell'ambito del progetto One Global Voice organizzato dall'associazione Voci Globali. I poeti e le poetesse hanno recitato per noi le loro creazioni e le sentirete nel corso della puntata, sia in lingua originale, francese e inglese, sia nella traduzione italiana.
1: Io sono Claudio. Quando sentite la mia voce vuol dire che sta parlando Placide Conan.
3: Io invece sono Barbara e traduco le parole di poetra Asantewaa. Khabiso Vili lo interpreto io, Gino.
4: E per finire io, Alarico.
5: E io, Cristina.
4: Traduciamo in italiano le parole dei due fratelli Sal
5: e Zenix Ngari.

0: Ad accompagnare i poeti e le poetesse qui negli studi di Psicoradio c'era Antonella Sinopoli, rappresentante di Voci Globali.
1: Volevamo chiedere ad Antonella di spiegarci un po' meglio che cos'è Voci Globali.
2: Grazie per ospitarci qui in questa sede così, come dire, iconica, no? per molti motivi. Voci Globali, che qui rappresento, è un APS, quindi un'associazione di promozione sociale, e una testata giornalistica online che da molti anni si occupa di fare informazione sull'Africa, sui diritti umani, sulla giustizia sociale e ambientale e sui fenomeni migratori. Da molti anni ci occupiamo di poesia africana subsahariana con un progetto che si chiama Afro Women Poetry, che è dedicato alla poesia femminile dell'Africa subsahariana, e con un altro progetto che si chiama One Global Voice, che ha poi sviluppato quest'altro appunto progetto che si chiama Parole in Folle. Noi siamo impegnati a capire come soprattutto le giovani generazioni di africani vivono la questione del disagio mentale. Le malattie mentali, come sappiamo, sono in aumento, e soprattutto dopo la pandemia in tutto il mondo e soprattutto nella popolazione giovanile. Però la cosa che ci è parsa molto interessante, e anche la scoperta che abbiamo fatto durante le nostre ricerche, alla scoperta di questi giovani talenti, è come la maniera dei giovani africani di affrontare la questione, e perché l'affrontano soprattutto attraverso delle forme poetiche che sono molto molto particolari, che hanno un'espressività tutta particolare. Queste forme poetiche sono lo slam poetry e la spoken word, e qui quindi abbiamo degli artisti molto molto rappresentativi di queste forme artistiche che abbiamo avuto l'onore di portare in Italia, quindi siamo molto orgogliosi di questo, e che quindi trattano il tema del disagio mentale come moltissimi altri temi che sono a cuore alle giovani generazioni di africani.

0: Se ci puoi fare un quadro di qual è l'approccio in Africa verso la sofferenza psichica.
1: Allora, naturalmente è molto diverso da paese a paese, anche dai tipi di persone che, anche dalle generazioni, diciamo così, che affrontano questo problema. Ci sono dei luoghi dove è spesso un tabù, come è in tutta Europa. Diciamo le cose come stanno, non è che poi l'Africa è un mondo così alieno, così differente dagli altri luoghi del nostro mondo. Sicuramente è un tabù e sicuramente il modo di affrontarlo dipende dal tipo di cultura e di società a cui appartieni e anche, diciamo, di status sociale. Quindi, diciamo, ci sono delle famiglie, delle comunità che continuano a considerare disagio mentale come proveniente da questioni che hanno a che fare con lo spirito, la spiritualità, i demoni, il juju, come si dice in questi casi. Però ormai la maggior parte di loro sa, e poi soprattutto tutto questo è l'approccio giovanile, che le motivazioni che stanno dietro ai disturbi mentali, che possano essere una semplice ansia sociale, diciamo semplice, ma comunque per arrivare poi alla depressione o ad altre forme di disturbi mentali, sono causati soprattutto dalla società, dalle condizioni di vita. Quindi questo è molto chiaro, quindi è molto chiaro a loro che bisogna cambiare le condizioni economiche, le condizioni sociali per poter anche approcciare alla salute mentale. Comunque, il fatto è questo, che molti ancora, diciamo, non ne parlano, i giovani ne parlano per fortuna molto di più. Se si ha una mente, diciamo, un po' più aperta, allora si fa riferimento a strutture mediche e psichiatriche adeguate. Il problema è che poi, per esempio, la depressione, che è cresciuta moltissimo negli ultimi tempi, ma in tutto il mondo, ma diciamo che l'85% della popolazione che soffre di questo disagio si trova nei paesi a basso reddito, dove non c'è accesso a cure mediche adeguate. Poi questo diventa il problema: non avere accesso a cure mediche adeguate significa che poi magari un disturbo così, che può essere anche curato in maniera più semplice, più rapida, invece può, diciamo, degenerare.

0: Ai poeti abbiamo posto tre domande chiave. La prima è questa: perché avete scelto la poesia come mezzo espressivo?
1: Je pense que la poesia ha plusieurs rôles.
2: Penso che la poesia abbia diverse funzioni. Innanzitutto un ruolo di formazione, cioè insegnare alle persone che cos'è la salute mentale. Da noi in Costa d'Avorio, per esempio, è solo da poco che il disagio psichico viene considerato una malattia che deve essere curata, perché in generale è sempre stata correlata alla stregoneria. Ad esempio, se c'è un bambino che non sta bene, non ci si domanda se è l'ambiente in cui vive che lo fa soffrire, ma si dice che la causa sono i malefici, gli antenati e così via. Soltanto ora le persone cominciano davvero a considerare la salute mentale come un problema psicologico e psichiatrico. Dunque la poesia avrà sempre più la funzione di dare delle informazioni e di formare le persone su questi temi. Potrà permettere inoltre alle persone che hanno problemi di evadere, svagarsi, non sentirsi sole, e avrà dunque un ruolo terapeutico di guarigione. Per questo abbiamo scelto la poesia come mezzo espressivo.
1: Qualcosa che va le permettre di s'évader, donc de leur permettre de savoir que nous sommes avec eux. Donc c'est ça aussi un rôle thérapeutique, un rôle de guérison. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi la poésie.
3: I think poetry is an art form, like all other art forms.
4: Penso che la poesia sia una forma artistica come le altre, e come individui ci accorgiamo di avere un'inclinazione verso di essa. Ovviamente, se ci si accorge di avere questa inclinazione, la si fa propria. Per me ha rappresentato questo la poesia, un mezzo di comunicazione che mi ha attirata e per questo ho sentito il bisogno di approfondirla. Lo spoken word ha un vantaggio. Oltre al testo in sé, c'è anche l'interpretazione vocale. Riesco a esprimermi, riesco a condividere le mie parole con voi e riesco anche a mostrare l'emozione che c'è dietro alla mia voce. Per questo lo spoken word è molto più emozionante di un testo scritto sulla pagina. E credo che questo gli conferisca una grande forza. Ho la possibilità di stare in piedi davanti a una stanza piena di persone e di rappresentare, comunicare un'emozione in 5 minuti o anche meno.
5: Did I choose spoken word or did spoken word choose me? I think is the question.
6: Sono io che ho scelto lo spoken word? O è stato lo spoken word a scegliere me? Credo che questa sia la domanda fondamentale. Mi ricordo ancora la prima volta che ho sentito una poesia spoken word e quanto mi ha commosso e come sono corso a casa quel giorno a scrivere la mia prima poesia. Quando sono tornato a scuola ho detto al mio insegnante: ho scritto una poesia. Avevo 12 anni e da allora non ho mai smesso di scrivere, perché mi ha sempre aiutato a capire cosa stesse accadendo sia dentro di me che intorno a me. Non sono mai stato una persona particolarmente estroversa. Sono sempre stato molto timido nell'interagire con gli altri. Grazie alla scrittura e all'interpretazione performativa sono riuscito a trovare un modo per entrare nel mondo intorno a me e anche per accedere e dare un senso al mondo che avevo dentro di me. Penso anche che lo spoken word abbia il vantaggio di poter essere condiviso con una comunità di persone. La lettura può essere un atto estremamente solitario, anche terapeutico, ma lo spoken word, quando viene condiviso in un gruppo di persone, permette loro di riflettersi nei poeti come se fossero degli specchi, agevolando la guarigione. Penso alla performance di ieri sera, alle persone che arrivavano e ci dicevano: mi sono sempre sentito così, ma non ho mai avuto le parole per descriverlo. Credo che essere capaci di dare un nome a questi sentimenti, di trovare le parole per descriverli, consenta anche di iniziare a guarire.
5: Give something those words, then you are able to begin to be able to heal it. Is yeah, that's me.
7: Bonjour, je suis Zenix du Sénégal.
8: Sono Zenish e vengo dal Senegal. Perché ho scelto la poesia? Come Khadiso mi chiedo: ho scelto io la poesia o la poesia che ha scelto me? Questa è una bella domanda. Personalmente all'inizio scrivere mi faceva sentire bene, mi faceva sentire meglio perché molte cose che non potevo dire le potevo scrivere e quando sono riuscita anche a dirle sono diventate altre cose. Questo mi ha condotta a uno stadio superiore perché mi ha fatto sentire me stessa e perché, come si dice da noi, un problema, quando ne parli, è già per metà risolto. Quando riesci a tirare fuori ciò che hai dentro, poi ti senti meglio. Parlarne non è facile, ma farlo in poesia lo rende più semplice. Non solo dire, ma anche ascoltare delle belle poesie è terapeutico. Tra poeti, ad esempio, quando sono semplice spettatrice e li ascolto declamare e fare spoken word, fa bene anche a me, perché mi rispecchio in loro e mi rivedo in quello che fanno. In quel momento, se mi metto nei panni di una persona del pubblico, di chi ascolta queste poesie e può essere una persona più o meno sensibile rispetto a me, però so che a livello emotivo questo può farci sentire meglio, proprio a livello emotivo può aiutarci a migliorare.
7: Emotionnellement, je sais que ça peut nous faire sentir mieux, ça peut nous aider à mieux

0: which I tell you all the reasons I don't want to exist and you tell me to remember. Some days, I ask God to empty my body of its pain and you tell me to remember. You tell me, love, remember that you are worth rescuing. When everything is unspooling itself before you, remember that the world came into being just for your existence. Remember that life is breaking all of us, and every breath we take is the body mending its brokenness.
1: In cui ti dico tutti i motivi per cui non voglio esistere e tu mi dici di ricordare. Alcuni giorni chiedo a Dio di svuotare il mio corpo dal dolore e tu mi dici di ricordare. Mi dici, amore, ricorda che sei degna di essere salvata. Quando tutto di fronte a te va a rotoli, ricorda che il mondo è nato solo per la tua esistenza. Ricorda che la vita che distrugge tutti noi e che ogni respiro che facciamo è il corpo che ripara la sua rottura.
2: La poesia che avete sentito è di Poetra Asantewa.
3: Qual è la differenza tra slam poetry e spoken word?
4: Spoken word is the act and the art of performing the written word, right? So getting on stage and performing it.
5: Spoken word è l'atto e l'arte di interpretare, recitare la parola scritta, salire sul palco e fare la performance, mentre la slam poetry è competizione. Quindi nella comunità di spoken word ci sono alcune competizioni chiamate slam, in cui si radunano artisti di spoken word e gareggiano l'uno contro l'altro per decretare chi è il miglior artista di spoken word. Le slam hanno regole differenti. Mi pare che uno dei primi a lanciare le slam sia stato Mark Smith in America. Il punteggio alle performance veniva dato dal pubblico. Quindi, chi fa slam poetry fa anche spoken word, ma non sempre chi fa spoken word fa anche slam poetry. E lo dico tra virgolette, perché non saprei dire se vogliamo considerare una persona slam poet solo quando è nell'ambito di una competizione. Ma essenzialmente lo spoken word è la forma d'arte e la slam poetry è la competizione.
4: But essentially spoken word is the art form and then slam poetry is the competition.
6: Slam, dans le côté anglophone, on parle de poetry with a spoken word.
7: Come Khabizo ha ben spiegato, nell'Africa anglofona si parla di poetry o di spoken word, mentre nei paesi francofoni si utilizza di più il termine slam. Infatti, i paesi francofoni hanno conosciuto lo spoken word attraverso il film Slam del regista Mark Levin, con Saul Williams come protagonista. È uscito nelle sale europee nel 1998 ed è stato così che il grande pubblico ha conosciuto lo slam e molti hanno iniziato a praticare.

0: Le titre du texte, c'est
1: Mots en mots. Des mots en mots.
0: Ok. On en parle, c'est la meilleure des thérapies.
1: On soigne les mots par les mots, c'est ça la vie.
2: Être là les uns pour les autres, mais non les uns contre les autres.
3: Ne parliamo, è la migliore terapia.
4: Curiamo le malattie con le parole, questa è la vita.
3: Essere disponibili l'uno per l'altro, non l'uno contro l'altro.
5: Questa poesia è di Sal e Zenix Ngari.
6: Quali sono i principali pregiudizi sulla salute mentale nel vostro paese?
7: Chez nous, en général, ça a toujours été considéré comme des esprits maléfiques, par exemple. Donc des...
8: Da noi in Costa d'Avorio i disagi psichici vengono considerati in generale come spiriti maligni. Quando qualcuno è malato, qualsiasi sia la malattia, si dice che è colpa di qualche maleficio e la persona che ha dei problemi mentali è considerata vittima di stregoneria. In alcuni villaggi le persone che soffrono di questi problemi vengono attaccate, segregate, talvolta imprigionate, eccetera. Quindi ci sono davvero tanti pregiudizi, ma la situazione sta iniziando a cambiare. Credo che il problema sia che in Africa non c'è la volontà politica di cambiare le cose nel campo della salute mentale. Ed è quasi impossibile incontrare uno psicologo o uno psichiatra quando ce n'è bisogno, perché sono molto costosi e c'è carenza di ospedali psichiatrici. Per questo per strada vedi purtroppo persone che stanno male e che magari avrebbero soltanto bisogno d'amore e di essere seguite e aiutate. Dunque penso che il pregiudizio sia soprattutto culturale. Lo Stato dovrebbe informare le persone e la popolazione. Qualcosa comincia a cambiare, infatti ora anche nelle scuole ci sono delle strutture, delle persone specializzate in salute mentale. Ma il pregiudizio è ancora enorme, perché molti considerano i malati vittime di stregoneria.
7: Sinon, les préjugés sont énormes et c'est des gens qui sont quand même considérés comme des gens qui sont victimes de sorcellerie.
9: In Ghana there's an evolution to the prejudices against sound and mental health.
3: In Ghana c'è stata un'evoluzione dei pregiudizi che riguardano la salute mentale. Fino a 10 o 15 anni fa la salute mentale era considerata un problema soltanto delle persone bianche. Perciò era un lusso per le persone nere permettersi di avere problemi di salute mentale, così come la concepivano i bianchi. Adesso la situazione è questa. Da una parte è considerato un problema solo delle persone ricche, per cui le persone povere non possono permettersi di avere problemi di salute mentale. Dall'altra c'è il pregiudizio che i problemi di salute mentale debbano essere visibili. Quindi, se sei depresso, devi mostrare alcuni sintomi specifici. Se sei energico, non puoi essere depresso. Se hai cibo sulla tua tavola, non puoi essere depresso. Questi pregiudizi sono davvero pericolosi, perché significa che abbiamo creato degli stereotipi sulla salute mentale per cui i problemi devono sempre manifestarsi nello stesso modo. Se questo non succede, non si possono ricevere cure o aiuti per stare meglio. Credo che la pop poetry esista anche per questo. La funzione della poesia è chiamare le cose per quello che sono, educare, suggerire soluzioni. E spero anche quella di spingere verso una visione della guarigione come un processo collettivo.
9: To suggest solutions and hopefully to push towards collective healing.
10: It's a tricky question. I've been trying to think about it because it's so multifaceted and like obviously.
11: È una domanda difficile perché comprende molti aspetti e ovviamente ogni paese è complesso. Ci sono molte parti del Sudafrica che sono progressiste anche nel campo della salute mentale e hanno alcune delle strutture migliori al mondo, ma poi, e parlo dal mio punto di vista, ci sono molte famiglie e genitori che vengono da aree rurali e a cui serve molto tempo per accettare l'idea che uno dei loro figli possa avere dei problemi di salute mentale.

0: Viene spesso considerata pigrizia lo stare tutto il giorno sdraiati a letto. E questa è una convinzione comune tra diverse famiglie africane, in particolare famiglie nere. Dato che non c'è stata e non c'è una conoscenza dei servizi di salute mentale e un'educazione al riguardo, non sembra esserci un'apertura da parte delle famiglie quando si inizia a parlare di salute mentale in relazione alla questione della razza. Quindi penso che le generazioni più giovani siano molto consapevoli riguardo ai problemi di salute mentale, si supportano a vicenda e creano degli spazi di condivisione. Ma le vecchie generazioni devono essere coinvolte anche nelle zone più povere e rurali e servono educazione e formazione per farlo. Ci sono alcune persone, parte della società, che sono lasciate fuori dal discorso sulla salute mentale e questo crea una disparità.
1: In Senegal, già da molto tempo, sono state messe in moto azioni per aiutare chi ha dei problemi mentali. A Dakar abbiamo l'ospedale Albert Royer, che prende in carico i bambini, poi c'è l'ospedale Dalaixel e c'è anche l'ospedale di Diamniadio. Ci sono alcune strutture in Senegal che prendono in carico le persone che hanno problemi mentali, ma, al contrario di ciò che si pensa, i problemi mentali non riguardano soltanto persone che vivono in strada e che non stanno bene. Tutti abbiamo problemi psicologici, pene d'amore, problemi con la famiglia ed altro. Io ho un'amica che mi ha confidato di aver tentato il suicidio perché lei voleva sposarsi con una persona, mentre i suoi genitori volevano che si sposasse con un altro. Questo per dire che i problemi mentali non riguardano soltanto le persone che sono dentro le strutture sanitarie o quelle cosiddette folli, tra virgolette, che vivono in strada. Tutti hanno dei problemi, anch'io ho dei problemi a volte. Tutti noi abbiamo traumi che ci portiamo dentro. Placide l'ha detto prima. In Africa il problema è riuscire ad andare da uno psicologo. Se rimangono problemi di comunicazione e non hai i soldi per andare da uno psicologo, tu resti in silenzio con i tuoi problemi e te li trascini per tutta la vita.
2: Tu resti silenzioso con i tuoi problemi e tu vivi con un tas di problemi.

0: Sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
0: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16:30.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
4: Uh-huh.
5: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
8: La giustizia proletaria.
9: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
10: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
9: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
11: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Piccoli segnali di normalità, qui a Radio Città Fujiko ricomincia Pandemonium il venerdì pomeriggio, il contenitore musicale condotto dal sottoscritto Pier Tosi. Ben trovati a tutti, come al solito il numero di sms è 333-180-9494. Trasmissione di oggi molto particolare perché è un rientro intanto dalle festività, dalle vacanze, dopo lo stop del programma a metà luglio sono tornato quest'oggi, ma sono tornato anche per un motivo molto importante, e cioè la festa della radio che si svolge domani dalle 18 alla casa di quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzi, Cirenaica, San Donato, diciamo così, se dovessimo dire i quartieri. La festa parte alle 18, a ingresso gratuito nel cortile, e vede la presenza di tre realtà musicali importanti della nostra città, come la banda Roncati e le Tremende e i fratelli Pingone, e quest'oggi avremo tutte e tre queste realtà presenti qui in studio per una sorta di pre-festa, diciamo così. Prima di ciò però vorrei leggervi quello che succede in termini musicali a Bologna nel weekend, come al solito, come succede a Pandemonium nella prima parte, poi arriverà il notiziario di Popolare Network. A questo punto ho un piccolo occhiello per pagare tributo a una grande voce del jazz scomparsa qualche giorno fa. Mi riferisco a Cassandra Wilson, purtroppo scomparsa a soli 70 anni, una delle voci più importanti della vocalità jazz degli ultimi 40 anni. È nata a Jackson, Mississippi, la cittadina in cui è anche mancata due giorni fa, il 2 settembre. L'abbiamo vista varie volte a Bologna, veramente un personaggio importantissimo della scena jazz, della vocalità jazz degli ultimi anni. Cominciamo pagandole tributo da un suo

super seducente, carica di blues, la voce di Cassandra Wilson, scomparsa due giorni fa a 70 anni, piccolo tributo a lei per incominciare Pandemonium. Vediamo che succede a Bologna questa sera. Partiamo dal Dumbo di via Casarini con il concerto tra cantautorato ed elettronica di Francamente, personaggio uscito tra l'altro dalla

dello stile mod europeo. Modcast Goes Riviera Beat con il concerto gratuito di James Taylor Quartet e vari DJ sets, tra cui quelli di Eddie Piller e Andy Smith. Come vi dicevo, al Bagno Central di Cesenatico il reggae da vinile di Tiny T, mentre al Castello Sforzesco di Milano il concerto dei francesi Les Cannibales. Andiamo avanti con le selezioni. Questa è Sharon Jones.

15 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha affermato il ministro danese. Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 40 anni, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un uomo di 44 anni che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe nelle scorse ore confessato il femminicidio. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore, che sarà prevalentemente sereno con sole su tutta Italia e temperature oltre le medie stagionali. Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30.

0: Pandemonium, Radio Città Fuggico, Pietosi con voi, 333-1809494, numero di sms per chiunque volesse interagire, usando tra l'altro anche Telegram o WhatsApp. E ho letto i consigli per il weekend bolognese, ma ovviamente il consiglio principale è quello della nostra festa, la festa dei 50 anni di Radio Città Fuggico, Fuggico 50 at Scipione, casa di quartiere Scipione del Ferro, via Sante Vincenzi, e abbiamo una specie di pre-festa qui in radio, perché avremo contributi da tutte le entità musicali che suoneranno, e do il benvenuto a Raffaella di Banda Roncati. Buon pomeriggio, Raffaella.
1: Ciao, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie a te di essere venuta, e il vostro è proprio il primo live, tra l'altro istruzioni per l'uso, la festa è gratuita all'aperto, inizia alle 18 con la musica dei DJ e poi insomma non è che spaccheremo il minuto, ma poi ci sarà un'oretta più o meno di Banda Roncati. Hai detto che non sei proprio una tra le fondatrici.
1: Una storica, no? Anche perché la storia della banda risale al 92, a luglio del 92, quindi ero ancora ben lontana da Bologna. Però dai, comincia ad essere qualche annetto... ci sono.
0: Da quant'è che fai parte della banda?
1: Dal 2014.
0: Ah, perfetto,
1: sì.
0: Insomma parecchio, 12
1: Dai.
0: Anni.
1: Sì, sì.
0: La banda Roncati molto conosciuta in città, tra l'altro una banda per le occasioni di socialità, di gioia, ma anche di lotta. Avete sempre accompagnato cortei, manifestazioni, insomma la vostra è una presenza costante, sempre molto gradita a dare un contrappunto musicale alle istanze anche sociali.
1: Assolutamente sì, la

un frammento captato credo con un telefonino a una qualche festa presente su YouTube, per dare un'idea dell'energia. Dice, sentivi qualcosa di strano,

bellissima versione di Bella Ciao di Banda Roncati, una specie di pre-festa. Qui in radio sono le 15.50, Radio Città Fujiko, 333-180-9494. Lo devo dire tante volte anche per i più distratti: domani, terza festa per i 50 anni della nostra amata emittente, la casa di quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzi 50. E c'è la Banda Roncati che abbiamo già sentito, e ringrazio Raffaella per la sua presenza. E invece qui abbiamo le tremende e fratelli Pingu.

0: Pauline Black all'Estragon, e ne parleremo a suo tempo, quindi anche quella è una grossa fonte di ispirazione.
1: Sì, sì, è vero. Sì. Però i fratelli Pingone a me mi hanno ispirato di più. È vero, eh?
0: Ma infatti non vorrei fare

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Una delle puntate più affollate di sempre di Pandemonium, con le tremende qui con noi e anche Fratelli Pingone. Questa era Feeling da Pingone, il CD dei Fratelli Pingone uscito
1: Pingone.
0: Esatto, che mi dicevi Davide, è uscito nel 97-98, sì, quegli anni là, ormai parecchio lontano.

0: un sacco di feste in campagna, sì, montagna, collina, più dove, o meno legali, più o meno pirata,
1: dove ci chiamavano amici, fratelli, andavamo perché ci piaceva e ci piace ancora stare in mezzo alle persone.
2: E anche tanto benefit, no?
1: Sì, beh, siamo nati qualche volta ci hanno anche pagato per fortuna, perché se no,
2: e noi lo regalavamo,
1: specialmente se uscivamo da Bologna.
0: Tra l'altro devo dire che io ho avuto l'idea di chiamarvi perché mi è arrivata voce, io ero poco lontano ma non lo sapevo, che avete fatto una jam in strada al Pratello, Fratelli Pingone. Io non sapevo niente, però ho detto magari gli chiedo se vogliono venire alla festa.
1: Sì, abbiamo fatto questa jam sempre Andrea Magnoni,
2: colpa sua
1: sempre, sempre lui. Trecchia aveva avuto questa carica di chiedere a tutti se volevamo dopo anni suonare di nuovo assieme, e l'abbiamo fatto il 25 di aprile, e poi adesso lo rifaremo per i 50 anni di Radio Fujiko.
0: Ma Dindo, perché avete scelto il reggae? Ascoltavate reggae, Bob Marley, eccetera eccetera?
1: Non solo Bob Marley, ascoltavamo tanto reggae, sia roots che il reggae giamaico inglese, diciamo, di tipo Steel Pulse, Aswad, eravamo così ispirati a riproporli questi pezzi che poche persone conoscevano allora a Bologna e forse in Italia pure, e ci è venuto così da metterci insieme e fare

0: tutte le band emergenti di Bologna, era un gran bel posto e resterà nella storia di Bologna musicalmente, ecco, tutto qua.
1: Assolutamente, tra l'altro avevamo anche la fortuna che eravamo un posto particolare quasi a livello europeo, perché passava di tutto, passavano un sacco di gruppi stranieri ai primi tour, sia New Wave che rock, insomma molta gente veniva a studiare a Bologna sulla fama di quello che succedeva, era un po' una specie di laboratorio di creatività, è sempre stato Bologna, e voi avete iniziato a suonare in questa situazione qua. Dindo, vuoi dirmi tu e anche Davide, volete dirmi qualcosa?

0: una dose abbastanza consistente di follia ai tempi.
1: Concerti, eventi che ti sbudellavi perché erano anche molto ironici, cioè, era molto divertente.
2: Sì, cercavamo di divertirci.
1: Fratelli Pingone,
2: e quindi
1: non possono...
2: se ti diverti sul palco, la gente è empatica.
1: E poi suonavamo, è un'orchestra che suona bene,
2: ti ama.
1: È impressionante.
2: Ti ama perché ti stai amando e ami loro contemporaneamente ed è bellissimo. L'effetto era quello che era.
1: Mitico.
0: E mi stavi dicendo, Davide, che siete arrivati a suonare addirittura in più di 15 dal vivo, quindi anche anche la formazione era abbastanza estemporanea.
2: Sì, no, diciamo che aveva un nucleo fisso di 7-8 persone, poi ogni tanto si aggiungeva un fiato, un altro tastierista, un percussionista, una corista, così. A secondo del periodo emozionale che passavamo in quel momento.
1: Chi c'era,
2: chi si presentava, noi lo accoglievamo più o meno in famiglia, sì.
0: Ecco, ho detto che la vostra unica release è stato Ping One, ma ci sono anche alcune altre cose su YouTube, in particolare questa traccia che stiamo per ascoltare, Babylon, che quindi è rimasta inedita a livello di supporto. Non so, mi volete raccontare qualcosa prima?
2: Sì,
0: di...
2: era così un esperimento che si avvicinava al dub, che insomma... che ricordava Babilonia, citata sempre da Bob Marley come una cosa abbastanza negativa dalla quale bisognava difendersi.
0: È vero.
1: Con la ritmica tutta storta, non c'è la chitarra reggae normale, è un'altra roba.
0: Ce l'ascoltiamo, Fratelli Pingone, Babylon.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Trionfi la giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Ecco, le istruzioni per l'uso: la festa inizia alle 18 all'aperto, è gratuita, alla casa di quartiere si può anche mangiare, quindi una situazione anche da aperitivo cena, e suoneranno un po' di musica, DJ della radio con anche me compreso, poi la banda Roncati dalle 19 e di seguito le Tremende, e a chiudere i live fuori fino alle 23 i Fratelli Pingone. Ci sarà un altro po' di musica, non fino a tanto tardi, all'interno, spostando tutto la console all'interno della casa di quartiere. Questo è più o meno come funzionerà la festa. Abbiamo ascoltato Gatto Dub e penso sia opportuno dire qualcosa, questa bella traccia Dub con l'armonica, qualcosa sul testo di questa traccia, che è una cosa molto particolare.

0: grande polistrumentista fonico che all'altra chitarra ho ricordato Puddu, certo, due volte. E
1: alle percussioni, Nau.
0: Questo l'abbiamo detto, Nau Pingon. Alla voce io che sono Don Antonio Pingone.
2: Don Antonio Pingone, a questo punto quindi ci ascoltiamo venerdì 17, Fratelli Pingone.
0: Grazie.

0: gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana, via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Domenica 6 settembre Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione, dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre dalle 10 al centro Costa Arena Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info cerca Potere al Popolo su Facebook.
8: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
9: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: La giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra

0: nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
2: Uh-huh.
3: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
0: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.

ancora. Bambine, bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle 19:00.

0: Un drone russo colpisce la sede dei servizi segreti ucraini nel centro di Kiev. Zelensky promette rappresaglia. L'attacco arriva alla vigilia della visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff nella regione. Domani saranno a Mosca, domenica dovrebbero essere a Kiev. Zelensky chiede una tregua aerea per l'occasione. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure, indette 8 ore di sciopero ex Ilva per l'indotto, partono migliaia di lettere di licenziamento. 5 paesi europei preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. In prima fila la Danimarca, l'Italia è assente. I 5 trattano con Ruanda e Uganda. Buonasera dalla redazione, le 19:31 minuti, il giornale radio, come sentivate dai titoli. È dunque iniziato poco fa il comizio di Giorgia Meloni per autocelebrare il record di longevità del suo governo. E allora noi andiamo subito a Bari, in diretta la nostra inviata Anna Bredice. Anna.
1: Le luminarie si sono accese in questo slargo circondato solo dal mare, con il palco che guarda il mare e il sole che proprio in questo momento sta tramontando nell'acqua e colorando quindi questo cielo di Bari. E qui, che con una scenografia studiatissima, Meloni ha cominciato pochi minuti fa a parlare, la sentite forse in sottofondo, accompagnandosi con le note di Rino Gaetano, celebrando il record della durata del suo governo, ma che qui sembra solo un governo monocolore, il suo, nel piazzale che sicuramente non può contenere 10.000 persone, come avevano detto, forse ce ne stanno 3-4.000, ci sono solo bandiere del suo partito, magliette che inneggiano a lei, e i collegamenti con Salvini e Tajani sono stati seguiti a fatica, lontani, e che saltavano per via della linea insufficiente. Ha scelto questo posto, Bari nello specifico, per fare il pieno di applausi e aprire la sua campagna elettorale. Non basta la stabilità, dice, conta il consenso vostro, ha detto ai suoi, ha iniziato subito a puntare Vannacci senza citarlo. Non è un alleato, chi si allea con noi alla fine di 1413 giorni ne ha tanto ancora da fare. E inizia ora a ripercorrere il suo percorso, sarà questo che farà da adesso per una 50 di minuti, sarà lungo questo intervento. Rivendica di aver portato il riconoscimento e rispetto in Europa, dice che è un governo che fa e non è contro, ma inizia subito ad attaccare la sinistra, quindi è contro anche il suo. Una nazione che viene presa sul serio ancora, descrive un governo di cui forse non riesce a vedere esattamente gli ultimi mesi come andranno, parla di legge elettorale, soprattutto con l'indicazione del premio candidato, parla di un governo però che sembra che guidi per la prima volta, non è la Presidente del Consiglio, almeno in queste parole, che può rivendicare, anzi sembra dire, tutto quello che dovrà ancora fare nei prossimi 4 anni se vincerà. Ma lei è qui dopo esattamente 4 anni di governo. Per ora è tutto, a voi la linea.
0: Grazie alla nostra Anna Bredice. Ora occupiamoci del conflitto in Ucraina, perché un drone russo ha preso di mira l'ufficio del capo dei servizi segreti interni ucraini. Lui è indenne, ma il raid avvenuto di giorno in pieno centro nella capitale Kiev ha ferito almeno 12 persone e danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, sito patrimonio dell'UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso una risposta proporzionale. Il suo ministro degli esteri ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid, infatti, è arrivato alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due domani saranno a Mosca per parlare con Putin e domenica dovrebbero essere a Kiev per incontrare Zelensky. La tappa ucraina, infatti, dopo essere stata messa in dubbio nelle ultime ore, è stata confermata dallo stesso Zelensky. Poco fa il presidente ha annunciato che per permettere i colloqui non ordinerà raid su Mosca e ha invitato il Cremlino a fare altrettanto. Sentiamo Michele Migone.
2: Il drone contro la sede dei servizi intelligence in pieno centro di Kiev segna un'ulteriore escalation nella già acuta fase della guerra. Le difese aeree piazzate nei quartieri che ospitano i centri nevralgici del potere nelle due capitali e una sorta di tacito patto tra le parti avevano finora evitato raid contro questi obiettivi. La situazione da oggi cambia. Volodymyr Zelensky ha già ordinato la ritorsione, che dovrà essere simmetrica. ma l'attacco sembra avere anche un altro particolare significato. Mosca non vuole alcuna trattativa diplomatica con Kiev. Il raid, che evidentemente era preparato da tempo, è stato lanciato pochi minuti dopo che dagli Stati Uniti arrivasse la conferma del viaggio di Steve Witkoff e di Jared Kushner, attese nei prossimi giorni, prima a Mosca e poi a Kiev. L'ultima visita in Russia dei due inviati speciali Donald Trump risale diversi mesi fa, mentre i due non sono mai recati nella capitale dell'Ucraina. Sarebbe quindi una prima volta molto significativa. Il Kiev Independent nel pomeriggio scriveva che i russi avevano espresso a Witkoff la preoccupazione per la loro sicurezza se si fossero recati nella capitale ucraina. Tradotto, state lontano da lì. L'attacco di oggi appare quindi un chiaro messaggio. Vladimir Putin vuole Witkoff e Kushner a Mosca, ma non gradisce che vadano anche a Kiev, per dimostrare agli europei, proprio in questo momento così teso, di avere una sponda in Donald Trump e agli ucraini con chi preferisce parlare la Casa Bianca. Al momento entrambe le tappe dei due inviati di Trump sembrano essere confermate. Non si sa se i due abbiano qualche proposta di pace da presentare alle parti, ma è evidente che, visto anche l'attacco di oggi e la prossima escalation, è ben difficile che la loro missione possa avere qualche successo.
0: Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per l'apertura del Forum Economico di Cernobbio, ha celebrato i valori europei, criticato i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali, un riferimento abbastanza esplicito alla Russia di Putin, ma anche all'America di Trump. Intanto al Forum Ambrosetti nel pomeriggio è arrivato Roberto Vannacci, che domani parteciperà ad un panel con l'ex premier Mario Monti. La sua presenza ha suscitato polemiche e qualche defezione. Sul perché è stato invitato dall'establishment economico-finanziario, ascoltiamo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano.
3: Questa comunità economico-finanziaria vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure all'ex generale. E credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che, rileggendosi il suo programma economico, non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa. Ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e, diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Uno scrutare i programmi, un annusarsi reciproco sta avvenendo anche in Germania, dove la AfD.
0: Un documento storico che fermerà per sempre le barche dei migranti. Così il leader dell'estrema destra inglese Nigel Farage ha commentato la firma di un accordo con il suo omologo francese Jordan Bardella. Il patto tra Reform UK e il Rassemblement National entrerà in vigore solo se entrambi i partiti saliranno al potere e prevede accordi per impedire ai migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito partendo dalla Francia. Di contrasto all'immigrazione hanno discusso oggi anche i ministri degli interni di 5 paesi europei capitanati dalla Danimarca. Al centro del loro incontro a Copenaghen le trattative con Uganda e Ruanda per la costruzione di un return hub per migranti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: A più di un mese dalla crisi a Ceuta e dagli affondi dell'asse Meloni-Frederiksen sulla migrazione, ritorna in cima all'agenda europea il tema dei rimpatri. Si attende entro le prossime settimane l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Ma a guidare già i lavori per il futuro è la Danimarca, che ha coordinato una riunione dei ministri degli interni insieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, assente di peso invece l'Italia. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha anticipato il ministro danese. Non è stato esplicitato il partner in questione, ma le autorità di Ruanda e Uganda hanno già confermato i colloqui in corso. In particolare per l'Uganda, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti, in cui saranno inviate entro la fine del 2027 persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che queste persone abbiano o meno un legame con il paese africano. Ancora non è chiaro se si tratterà effettivamente di un centro di detenzione chiuso oppure di una deportazione con successiva integrazione nel paese terzo. Quello che è certo è che sarà un passo oltre il modello Italia-Albania e che insieme all'accordo politico servirà un sostanzioso finanziamento con i soldi dei cittadini europei. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Non si conoscono ancora i dettagli, ma Confedilizia, che ha preso visione della bozza del documento, l'ha già definita inaccettabile. Una fonte vicino al dossier ha spiegato che il nuovo regolamento permetterà a comuni e regioni di definire un'area sotto stress abitativo e limitare gli affitti brevi anche a uso turistico, senza il timore di essere soggetti a ricorsi contro il diritto comunitario. L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano. I sindacati hanno indetto immediatamente 8 ore di sciopero. Ascoltiamo Barbara Tibaldi, che è la segretaria nazionale della FIOM.
5: Risultato degli ennesimi due giorni di tavoli tecnici è intanto la proclamazione di 8 ore di sciopero. Approfondendo abbiamo scoperto che nonostante le dichiarazioni l'azienda non ha ritirato il piano. Gli esuberi rimangono 1450, le delocalizzazioni dei prodotti continuano ad esserci e c'è il reto nell'idea aziendale chiude. A ognuno le proprie responsabilità. Noi non rinunceremo mai a lottare per cambiare questo piano e quindi chiediamo al ministro di convocarci immediatamente e riportare su un tavolo politico ognuno prendendosi le responsabilità di ciò che ha dichiarato. Andremo avanti coi lavoratori, con la lotta e sempre difendendo la necessità di avere un tavolo di confronto che gli faccia cambiare idea.
0: E poi c'è l'ex Ilva e mentre a 100 chilometri il governo, Giorgia Meloni, lo sentivamo in apertura di giornale radio, si autocelebra, per i lavoratori dell'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. I sindacati chiedono un incontro urgente con gli industriali. Allora sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
6: Sono oltre 2500 gli operai dell'indotto in attesa della lettera di licenziamento. Si occupano da anni della logistica nello stabilimento ex Ilva, dello scarico delle materie prime, delle manutenzioni delle cokerie, degli altoforni. Un atto dovuto e inevitabile il licenziamento, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, associazione che raggruppa le principali aziende dell'indotto Ilva. È la diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata ad ottobre per la chiusura dell'area a caldo. Il fermo degli impianti è stato disposto dal Tribunale di Milano perché quegli stessi operai dell'indotto, come i dipendenti Ilva, sono esposti quotidianamente a gravi rischi nello stabilimento più grande d'Italia, a contatto con 2.000 tonnellate di amianto che rivestono i Cowper, i grandi scambiatori di calore degli altoforni, e inalano polveri sottili in quantità fuori norma. Se siamo giunti a questo punto, afferma Convertino, è a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende, e denuncia una sconfitta industriale, politica, economica e soprattutto umana, mentre a poco meno di 100 chilometri sulla banchina 10 del porto di Bari, Giorgia Meloni festeggia il governo più longevo d'Italia con tutti i ministri, anche quell'Adolfo Urso che è a capo del Dicastero delle imprese del Made in Italy. In 4 anni è andato avanti con annunci di vendita imminente, puntualmente disattesi, promettendo decarbonizzazione e ambientalizzazione e di fatto autorizzando per 12 anni una produzione fino a 6 tonnellate di acciaio sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale non adeguata a eliminare i gravi rischi per la salute di cittadini e lavoratori. Motivo per cui la Corte d'Appello di Milano dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Contro questa decisione nei giorni scorsi Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno fatto ricorso. La pronuncia della sezione crisi di impresa del Tribunale di Milano è attesa per il 9 settembre prossimo.
0: Virginia Platini, Alessandro Principe, Omar Caniello e Massimo Alberti per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22:30.
7: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

20.02, Gabriele Savioli in diretta per Radio Città Fujiko 103 e 100 FM. 20.02, nuova puntata di Pop Tones. Oggi è venerdì 4 settembre, quindi prima puntata di settembre. Ci eravamo lasciati 2 settimane fa, poi 15 giorni di stacco, ed ora eccomi tornato per la classica puntata, quella che guarda un po' a 40 anni fa, e nella per la precisione settembre 1986. Metti giù. Settembre 1986, tantissime cose belle uscite, come sempre in quegli anni, e ci eravamo lasciati nella puntata retrospettiva dell'agosto di quest'anno, appunto quando io ho proposto i dischi usciti nell'agosto del 1986. Avevo chiuso con un disco in realtà uscito nel settembre dell'86. Perché? Perché era da poco deceduto Jeff Connelly, il cantante dei Liars, e quindi avevo preso lo spunto di dedicargli un pezzo tratto dal secondo album Liars, per la precisione I Love Her Still, I Always Will, la cover degli Outsider, appunto per ricordare Jeff Connelly. Il disco in realtà, come avevo detto anche nella puntata di un mese fa, era uscito nel settembre 1986, e quindi noi iniziamo la puntata con un pezzo dei Liars tratto da Liars Ace of Hearts, settembre 86, Not Looking Back. Buon ascolto.

Totem Poles and Glory Holes, questo era il titolo, è il titolo dell'album solista di Russ Tolman. Continuiamo sempre negli USA, eccoli, un singolo per gli Husker Du, Sorry Somehow, tratto dal loro album Candy Apple Grey.

Adesso ci sentiamo un pezzo tratto dal secondo album dei No Means No, sempre su Alternative Tentacles. Ed è un pezzo pesissimo, si chiama Dead. Vi invito a cercare i testi sulla rete. Sex Mad, No Means No, Dead.

Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione.

0: Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo, oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Trionfi la giustizia proletaria.
3: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
3: Domenica 6 settembre Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre dalle 10 al centro Costa Arena Piazza Gardino 48, Bologna. Per info cerca Potere al Popolo su Facebook.
4: La bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: a cura di Gabriele Savioli.
1: Sono le 21.04, siete all'ascolto di Pop Tones, come potete sentire dal jingle in sottofondo. Ci stiamo ascoltando le uscite più rappresentative del settembre del 1986. Fra queste sicuramente c'è il primo vero e proprio album, in realtà erano usciti già due album, erano due mini album, per Billy Bragg, Talking with a Taxman About Poetry è il titolo dell'album. Ci eravamo già sentiti in passato il singolo Between the Walls, non era dentro Talking with the Texas Taxman, comunque vabbè, sentiamoci un altro pezzo intitolato Ideology.

Ora abbiamo l'esordio su 12 pollici di questa band di Coventry chiamata Primitives. Really Stupid è il titolo.

Questo è un pezzo che mi ha sempre messo di buon umore. È una delle B-side del singolo Think for a Minute per gli House Martins, singolo tratto dall'album London Zero Hall 4. Gli House Martins hanno sempre fatto delle B-side molto belle, diciamo qualitativamente alla stessa altezza del singolo portante, della canzone portante. Questo non so se sia una presa in giro al rap, un gioco loro. Comunque è un pezzo abbastanza lungo, però ripeto, mi è sempre piaciuto molto. Si chiama Rap Around the Clock e si prendono un po' in giro anche loro stessi. Forse da qui che è nata la passione per certi ritmi per Norman Cook al secolo Fatboy Slim, che degli House Martins era il bassista. Got no money that you can't lend. I'll piss some money off my best friend. I'm fat, I'm evil, I'm full of sin. I leave and punch none of

Questi erano quei giocherelloni degli House Martins. Veniamo invece a degli interpreti un po' più seri, un po' più incazzati, gli Stranglers. Da Dreamtime, questo è il singolo Nice and Nice. Io ho scelto per voi il Porridge Mix.

Number 10, Upping Street, è il secondo album dei Big Audio Dynamite. Attenzione, uscirà nell'ottobre del 1986 e segna praticamente il ritorno della collaborazione Strummer Jones. Strummer scrive quasi la metà dei pezzi di, insieme a Mick Jones, di questo album. Non scrive però il singolo da esso estratto, che è Come On Every Beatbox, che appunto esce come singolo il mese precedente, quindi settembre 1986. Big Audio Dynamite.

siamo in chiusura di questa puntata dedicata a siamo in chiusura di questa puntata dedicata alle uscite del 1986 settembre. Lo facciamo con il nuovo album dei New Order intitolato Brotherhood, e noi ci ascoltiamo il singolo famosissimo tratto da questo album, il singolo al titolo di Bizarre Love Triangle. Io con i New Order vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento non al

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo con

0: Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Trionfi la giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Trionfi la giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.

Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.